0: passo il tempo di un fiore.
1: Questo finale che sembra arrivare quasi da un'altra epoca, però poi si attinge anche un po' alla musica popolare, alla lontana, questo canto d'amore di Angelina Mango, Marco Mengoni, tra le prime di questa terza ora insieme, le 2-3 minuti, subito Emma e Ercomi, Vacci piano.

0: E vedi, lo dice senza girarci troppo intorno, passando dal suo passato, arrivando all'oggi. A un certo punto, uno, secondo me, arrivati a un certo punto, le dice: voglio solo stare chill. Secondo me, poi questo dovrebbe essere un diritto universale: avere un po' di tempo al giorno, diverse ore, scegliete voi la quantità, per stare chill e quindi godersi anche un po' il momento, meritatamente, da costituzione proprio, dovrebbe essere così. E Ragali su Z, alle 2:09 e subito c'è Romantica di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo, la sua canzone romantica su Radio Z con Z di notte, dove si arriva fino alle 3. Questo accade praticamente ogni notte. Voi al 335 30 10 25, a volte semplicemente così di passaggio, meritevoli di un saluto solo per il fatto che siate qui, e a volte ce li chiedete proprio in maniera quasi, non dico implorante, però a volte succede anche questo. Allora, Camilla dalla provincia di Brescia, giornata terminata, finalmente, dice lei. Ora Milky, David Guetta. The way

La canzone di Capo Plaza con Resta ancora un po', che è una frase sicuramente pericolosa, scivolosa, una piccola trappola, attenzione, nella quale avete poi voi la possibilità di decidere se cadere o meno, no? Perché è quel po', come dire, è quel piccolo upgrade che si fa all'interno di una relazione, quel resta ancora un po' là dove magari fino a pochi giorni prima, poche settimane prima era vabbè dai ci vediamo, sì dai ok ci vediamo, ognuno poi a casa sua. 335 30 10 25 questo è il numero, voi continuate intanto alle 2:19 The Bausa Magnetic. Sono

0: Magnetic, The Bausa su Radio Z alle 2.22. Mi piace molto, lo si vede nel video, quando poi a un certo punto si imita il suono del piano, no? Dove c'è soprattutto quel riff molto molto riconoscibile. E questa cosa, insomma, chiunque conosca un musicista lo sa, che quando poi si parla di musica in generale si imitano i suoni, si fa anche proprio il gesto del pianetto, della chitarra. Tra l'altro anni fa c'era proprio lo sport, o meglio la disciplina dell'air guitar. C'erano gruppi di persone che si trovavano per imitare i chitarristi ma senza la chitarra.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi, e sai che c'è, giusto così.

quando. Ci sono anche Benji e Fede, questa Dove e Quando, che arriva dal 2019. Tutto questo chiaramente qui su Z. Dove siete connessi voi, che siete svegli anche a quest'ora? Potete anche geolocalizzarvi se vi va, al 335 30 10 25, così abbiamo un po' più una panoramica degli amici svegli anche in questi momenti. E intanto dalla partita in corso in questo momento, Panama-Croazia, la Croazia in vantaggio per 1-0, gol al 54esimo di Budimir. 2:29 Z di notte, che ci porta fino alle 3, quindi ancora qualche passo prima di raggiungere quel traguardo, e in tutto questo ci aiuta anche Fulminacci, Maledetto Me.

me. Fulminacci, maledetto me, le 2.32 qui su Radio Z. L'avete già scaricata l'app RTL 102.5 Play, così fateci un giro, la prendete, la scaricate, la mettete lì tra le icone importanti del vostro device e sarà come essere vicini, vicini. Passenger è il titolo della canzone di Alex Warren.

0: ti ricorderai.
1: E c'è anche Ariete in questa notte, la sua l'ultima notte alle 2:37 qui su Radio Z, Z di notte, che torna tra poco. State qui.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
1: Z di notte che suona così fino alle 3, ci sono io, sono Alex Morelli, ci siete voi e c'è il 335 30 10 25. Ilenia che dice così: Ale, quando dici delle serate che scappano di mano, beh, anche a noi è scappata di mano. Avevamo organizzato una serata a casa con amici per non fare tardi e sono andati via tutti adesso. Così è inutile, insomma, è tutto un mondo fuori controllo anche nelle nostre vite, non abbiamo più il potere di nulla, via. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Madonna, Sabrina Carpenter, questa Bring Your Love che ci porta anche volendo sia come mood in un periodo ben preciso tra la fine degli 80 e l'inizio dei 90, tanto che c'è anche un campione proprio di quel periodo lì che è Good Life degli Inner City 1988. Subito, Faccia Nuvola.

Siete sempre qui con Z di notte, la canzone quella di Tate McRae, qui si intitola Greedy. 2:49, qualche minuto ci separa dal momento in cui ci saluteremo e chiuderemo il nostro Z di notte. Un'occhiatina alla partita Panama-Croazia, siamo al 90esimo, più 5 di recupero e il risultato è ancora di 1-0 in favore della Croazia. C'è il 3:35:30:10:25 intanto se si sopravvive, ovviamente il nostro numero WhatsApp che vi permette appunto di raccontarci di voi, dei motivi che vi tengono svegli anche a quest'ora, sia quelli buoni sia quelli magari un po' meno buoni, anche perché ogni tanto è bello ed è liberatorio raccontarli. Ora Shiva.

Bad Bad con Joliet, il pezzo quello nuovo di Shiva alle 2.53. Sempre con Z di notte. Arriva anche Cosmo ogni giorno, ogni notte.

0: Rock Ingenui, Franco 126 e Delea, e a loro due abbiamo affidato le chiavi di Z di notte per questa notte che si chiude qui. La notte ovviamente continua, quindi rimanete connessi. Beh, fatelo con la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, con l'app RTL 102.5 Play da portare sempre con voi, e questo per ogni giorno, per ogni notte, e la prossima notte domani a partire dalla mezzanotte. Vi aspetto qui da Alex Morelli, baci, ciao.
1: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjean D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.

ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Lo dico, raga.

Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.

0: moda.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: Il 1 settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Buongiorno Zeta!
3: Eccoci, buongiorno, sei un minuto, inizia questa nuova giornata, questo nuovo mercoledì 24 giugno. Buongiorno Tony Sica.
1: Buongiorno, buongiorno Stefania Iodice. Parto subito con un'immagine incredibile questa mattina. Metro A di Roma,
3: sì,
1: super affollata, c'è una donna e un uomo vestiti da sposi e sposo.
3: Oddio, saranno scappati dall'altare?
1: Sì, no, io ho immaginato una roba, non lo so, alla Renzo e Lucia, una storia intricata, loro che adesso si vanno a sposare di nascosto.
3: Ma io sono curiosissima adesso, vi prego, se siete all'ascolto Radio Z, fateci sapere al 335 3010 25. Se volete ufficializziamo noi il vostro matrimonio, non lo so, ci diamo da fare in qualche modo.
1: E se volete accendete anche la TV al 266 del digitale terrestre in questo mercoledì mattina. Che dici, partiamo con la musica?
3: Ma direi di sì, con uno dei tormentori del momento, Merken Cremont, Serena Brancale e The Colors.

0: Beh, situazione matrimonio è quella che viviamo anche nel videoclip di Partenope che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z.
1: È vero, di sicuro una gran festa quella che fanno tutti insieme, Gianluca Fru incluso, che è ormai il mega ospite con i The Colors sempre.

0: Temper City con Self Aware alle 6:10 del mattino, resta tuttora, anche in questo mercoledì 24 giugno, uno dei miei brani preferiti di questo 2026, così, ad occhi
1: così.
0: Chiusi.
1: Quindi sottoscrivi assolutamente il tutto. In questo mercoledì 24 giugno lo segniamo, lo teniamo a mente, so che però ci tenevi a fare degli auguri anche speciali.
0: Sì, no, visto che parlavamo di matrimoni, tra l'altro ci arrivano conferme che sono stati intravisti questi sposini o comunque una serie di sposini nella metro in questi giorni. Sposini belli, li abbiamo visti anche se a distanza, anche noi, Paolo Di Benedetto con il suo Raul Bellanova.
1: E allora tanti tanti auguri a voi, adesso invece Anna.

0: Il ritmo di Anna in questa mattinata alle 6.13 a darci la carica giusta, perché sono comunque le 6.13, ribadiamo, quindi grazie Anna.
1: Sì, c'è bisogno di carica, i vostri messaggi mi sembrano belli carichi, appunto, al 335 30 10 25, mercoledì di festeggiamenti, mettiamola così poi.
0: Eh sì, tra poco piccolo riepilogo, adesso invece Banfi con la sua Lady Laura.

0: non ha bisogno di presentazioni questo brano di Sal Da Vinci, per sempre sia alle 6:19 del mattino, per sempre o quantomeno fino a una certa. Vi ricorderemo che c'è un appuntamento importante.
1: Sì, saremo noi e voi in questo caso sì, con Coreografia o Senza. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026.
0: E allora i primi artisti ve li abbiamo spoilerati, ma ve li ricordiamo: Anna Clara, Dito della Piaga, Faccia Nuvola, Fredde Palma, Gaia, LDH, Seven, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, tutti di un fiatto di Dico, sì. Night, Nerissima Serpera, Re d'Altacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni. Non ce l'ho fatta, 22 Simba.
1: Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it, mi raccomando, tutte le coordinate ve le abbiamo date. Adesso una cosa, anzi due cose dovete fare: sì, acquistare e presentarvi lì il 2 settembre.
0: Anche vestiti abbastanza elegantini, cioè vogliamo dare un dress code o vogliamo
1: ma no,
0: lasciare?
1: Sentitevi liberi, è comunque una festa a questo punto, bisogna quasi di fine estate sarà.
0: Effettivamente poi bisogna stare comodi con tutti questi artisti che sono solo una prima parte, si salterà molto.
1: Arriva Gaia, questa è Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra con Gaia alle 6:23, Stefania Iodice e Tony Sica.
1: Allora, visto che abbiamo ascoltato Saldavinci pochi istanti fa, tra l'altro lui è stato ospite a sorpresa proprio durante il concerto di Tiziano Ferro ieri sera in quel di Napoli.
0: Ah, caspita, quindi ha dato il benvenuto a Tizianone.
2: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Ha confessato il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale e fuga pericolosa in relazione alla morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile di 39 anni nel corso di un inseguimento a Milano. L'uomo ha spiegato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé dell'hashish, non voleva guai, poi ha chiesto scusa alla famiglia della vittima sostenendo di non essersi accorto che l'agente era caduto dalla moto. In una lunga intervista a tutto campo, la presidente del Consiglio Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare il confronto e che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. Italia e Stati Uniti hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. La politica estera non è Temptation Island, ha aggiunto la Premier. E infine il calcio ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. 6:31, adesso la linea passa al meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, un'altra giornata molto calda, un caldo intenso che si farà sentire soprattutto in giornata in diverse zone del centro-nord, ai picchi più elevati attorno ai 36-37 gradi o anche qualcosa in più, poi in ulteriore accentuazione questo gran caldo nel fine settimana. Si farà sentire anche nella notte al primo mattino, per il resto tempo ben assolato, fatta eccezione per locali temporali di calore su Alpi e Appennino. Dettagli maggiori sull'app Trebi Meteo.

0: C'è anche Gazzelle su Radio Z alle 6:37 del mattino. Questa era Destri e voi siete sempre in compagnia di Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Tanti messaggi in questa mattinata, anche un po' d'auguri che abbiamo tenuto da parte, ma tra poco finalizziamo il tutto. Noi le promesse le rispettiamo qui a Radio Z.
0: Adesso prima la pubblicità, poi torniamo.
2: Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Sei e 39, sempre Radio Z, sempre il Buongiorno Z con Stefania Iodice e Tony Sica.
0: Dicevamo, tanti festeggiamenti in questo mercoledì 24 giugno, c'è anche chi raggiunge una cifra tonda.

0: importante. Ah. Ad esempio Mario da Zagarolo ci dice che oggi il suo compleanno, festeggia 50 anni.
1: Beh, che meraviglia, grande
0: allora,
1: Mario.
0: Auguri, auguri, auguri, facci sapere come ci si sente. Poi tra l'altro oggi è un santo particolare.
1: Infatti San Giovanni, quindi tanti auguri anche a Giovanni e Giovanna.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni alle 6.43. Tra l'altro loro che si stanno sbizzarrendo insieme, sì, in giro per l'Italia. Addirittura Angelina ha insaputa di Marco Mengoni, sì, ha fatto questo test della popolarità, molto divertente.
2: Ah, per vedere chi dei due fosse più famoso o riconosciuto. Perché, sì, lei tra l'altro in un'intervista recente ha dichiarato che nel momento di pausa di cui necessitava e che si è presa, aveva il timore costante di essere dimenticata da tutti.
1: Ah, vedi.
2: E non è successo.

0: inizio una condanna. Ciò che ami poi t'ammazza. Fumo nero, dama bianca, rete 4, pasta, grappa. Ma entro in stanza, lei già calda. Via la gonna, maglia, tanga, suda, grida, birra,
1: canna.

0: J-Ax con il Cile, Maria Salvador alle 6:50 del mattino, un brano del 2015.
1: Ma infatti quello stavo notando, è assurdo che questo brano ha 11 anni, perché ricordo perfettamente quanto ci conquistò quell'estate.
0: Vabbè, ma lo zio Ax lo fa, tra l'altro l'abbiamo incontrato settimana scorsa in quel Riccione, ha fatto un mashup dei suoi grandi successi.
1: Ma sempre vestito da cowboy? Sì, sempre.
0: È quello il suo stile, ed è uno che non si ferma, anzi ha annunciato un tour anche invernale, insomma c'è ancora tanta roba.
1: Grande zio, continua così, adesso i The Bowser.

0: Magnetic the Bosa, quasi a chiudere la nostra prima ora insieme, il buongiorno Z, a loro che sono venuti qui proprio qualche giorno fa, quindi sì, è recuperabile l'intervista.
1: In quelli di Roma, tra l'altro, sì, esatto, recuperatela su RTL 102.5 Play con tutti i nostri contenuti esclusivi.
0: Ritorna anche Nicola Siciliano, tutta nuttata.

0: La prima ora insieme qui su Radio Z, lui che ieri era presente allo Stadio Olimpico.
1: Esatto, per il Festival Max, quindi concerto di Max Pezzali, strapieno, super emozionante. E Max dal palco ha salutato Coez dedicandogli questo brano che è Cumuli.
0: Che è un brano a quanto pare poco conosciuto, insomma, rispetto ai grandi classici di Max Pezzali.
1: Sì, che arriva infatti al 1993. Comunque, concludiamo la prima ora, torniamo tra pochissimo.
0: State qui.
2: Sette punti.
3: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.

0: Shiva con Joyliere ad aprire la nostra seconda ora insieme.
1: E restiamo in questa sfera rap trap, lo facciamo forse con il King, colui che ha portato proprio la trap in Italia in tutto e per tutto.
0: Esatto, continua a sfornare singoli di successo, lo ritroviamo qui, Sfera e Basta con Piensa in Me. Wow.

0: Call It alle 7.09, sempre Radio Z, sempre noi, Stefania Iodice e Tony Sica.
1: Sempre noi!
0: A far casino!
1: Hai visto che parlavo di Pezzali, diciamo che il gancio è stato inevitabile.
0: Immediato, dai.
1: Immediato. Va bene, allora, ci siete anche voi in realtà al 335 30 10 25 con i vostri messaggi. Lo sapete che quelli di testo ci piacciono perché possiamo sfruttare al meglio anche la nostra radiovisione.
0: Esatto, 266 del digitale terrestre, li vedete

0: Fulminacci, maledetto me, 7:13 del mattino su Radio Z, quando il Buongiorno Z è pronto a farvi compagnia fino alle 9.
1: Sì, nel fuori onda stavamo recuperando anche un po' di quello che è successo nella notte dei mondiali dall'altra parte del mondo. E scusate il ritardo, diceva il telecronista su Cristiano Ronaldo, che al secondo appuntamento ha fatto una bella doppietta.
0: Lui e Messi, mi sa che sono, si confermano i protagonisti anche di questo mondiale 2026. Torniamo alla musica.

0: Elodie alle 7:19 del mattino, mentre con Tony Sighe e Stefania Iodice si parla ovviamente anche di esami di maturità, non solo quelli che state affrontando voi qui in Italia, ma anche quelli che si affrontano in Francia,
1: esatto,
0: ad esempio.
1: Perché mentre noi parlavamo di cose concrete come svegliarsi all'alba, che era tra le tracce, sì, i maturandi francesi rispondono a questa domanda: possiamo essere felici quando gli altri non lo sono?
0: Oh mamma mia, sta domanda a me richiede tipo 2-3 anni per pensarci.
1: Stanno ancora scrivendo i ragazzi.

0: Madonna Sabrina Carpenter alle 7:23 del mattino. Niente, sta domanda che hanno posto agli studenti francesi, penso che me la porterò dietro ancora per qualche anno.
1: Sì, io la risposta ce l'ho, ma non c'è abbastanza tempo e soprattutto secondo me non è l'orario giusto per parlarne.
0: No, ma dai, al mattino secondo me a quest'ora bisogna iniziare con interrogativi importanti.
1: Ma no, perché se parti con possiamo essere felici quando gli altri non lo sono, la risposta te la dà solo Fred De Palma con Anita ed Amy Schilla,
0: cioè,
1: secondo me.
0: La testa vi gira!

0: Holly, depresso fortunato alle 7.30 del mattino. Mi sa che hanno fatto super festa quando durante le tre date sold out fatte a casa sua, tutti a casa, tra l'altro era il nome appunto di queste tre date in quel di Genova, è arrivato il momento poi di questa canzone.
1: Eh sì, che poi depresso fortunato può essere anche la risposta
0: a come fare a essere felici.
1: Eh sì, alla questione francese, cioè dire guarda, apprezzo le cose che ho, mi sento fortunato, la felicità però la lasciamo lì su.
2: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pezzaccio dal 2021, Kid Laroi con Justin Bieber alle 7.36 del mattino. Stay, restate!
1: Restate in questo mercoledì 24 giugno nonostante il caldo.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax. Una
4: donna non può. Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.

0: mercato sa di felicità.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
4: Gardaland. 7.39, ancora un buongiorno a tutti voi, siete qui su Radio Z nel si posto spera. Giusto, quindi non sì. muovetevi, anzi proprio fermate anche la macchina.
5: Esatto, soprattutto fermate la macchina, fermatevi se state assaporando il biscottino inzuppato nel latte, frizzatevi così, vogliamo vedervi così per un istante bloccati.
4: Ecco, ok, potete riattivarvi, mi sono sentito un po' giù cascasella, devo dire la verità.
5: Torniamo alla musica, c'è Dito della Piaga.

0: Dito nella piaga con Businessman alle 7:43 del mattino. Lei businesswoman, devo dire.
1: Eh sì, il 7 su 7 di cui parla è anche il suo, perché è periodo di concerti, quindi tutto per tutto 7 su 7.
0: Si divide tra una tappa e l'altra in giro per l'Italia. Speriamo le valga la pena, sicuramente sì.
1: Eh sì, dai.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada e mi

0: Fedez con Robert Miles, bimbi per strada alle 7.49 del mattino, bimbi e forse anche adulti adirati.
1: Sì, perché dopo Toy Story si aspetta adesso Shrek 5.
0: Sì, 2027 si
1: parla. Però è uscito il primo trailer che sta facendo tanto discutere per dei fattori, diciamo.
0: Ci sono delle differenze forse tra lo Shrek che siamo abituati a vedere e quello che forse vedremo a partire dal 2027, delle modifiche proprio nelle fattezze forse estetiche.
1: Sì, non so se è cambiata la tecnologia, comunque sembra che siano un po' più morbidi i lineamenti, e questa cosa ha fatto incacchiare qualcuno che dice vabbè, ma non è il personaggio a cui ci siamo affezionati.
0: Chissà come andrà a finire, ci abitueremo anche a questo forse.

0: C'è Bresh con D'Addio alle 7.53. Quello che mi ha fatto impazzire in questa mattinata è la foto che lui stesso ha ripostato, sì, dove è giovanissimo insieme a Tedua in un pandino, quello classico, sì, tradizionale.
1: Piccolissimi entrambi. È stato inserito in questo carosello condiviso dallo stesso Tedua sul suo profilo proprio alla vigilia dell'esordio che dicevamo anche ieri di stasera allo stadio San Siro.
0: A quanto pare sold out in tutto e per tutto, quindi complimenti anche a Tedua, una grande prima volta.
1: Andiamo nella musica internazionale. Lady Gaga, Doci.

0: C'è Calcutta con Orgasmo alle 7.59, un modo perfetto, diciamo, per concludere in generale, ma per concludere anche la nostra seconda ora.
1: Sì, e siamo pronte ad iniziare anche la terza ora in questo mercoledì 24 giugno, per cui fatevi sentire, che non dimentichiamo che c'è lo Scavalos al 335 30 10 25.
0: Esatto, quindi aspetta, com'era? Che cosa volete evitare? Che cosa avete già evitato di questa settimana? Dai che si comincia, ultima ora insieme.
2: Che ore?
3: Le 8 in punta.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Con Provolone Valpadana DOP.
6: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Madame, mamma non mamma, alle 8 e 3 del mattino, lei ama la musica, sì, soprattutto quella dal vivo, visto che è pronta a ritornare anche per un tour autunnale.
1: Ecco, è proprio quello che stavamo aspettando, che ci chiedevamo dopo appunto l'ultimo album e il grande successo che ne è conseguito.
0: Di Disincanto,
1: allora,
0: sì,
1: partiamo anche con la terza ora insieme, mi sa che serve un po' di ritmo, bello forte.
0: Sì, c'è bisogno di ripetizioni con Martin Garrix e Ed Sheeran.

0: Annata 2019, Mahmood conquistò tutti sul palco dell'Ariston con questo brano Soldi, e occhio perché arrivano e continuano ad arrivare messaggi anche al 335 30 10 25, non solo su Mahmood.
1: Non solo su Mahmood, ma anche e soprattutto sugli esami tra chi sostiene la maturità, ma anche gli esami di terza media, non li dimentichiamo, perché noi li trattiamo un po' così, sì. No? Visto che noi siamo stati fortunati, non l'abbiamo fatti.
0: Li mettiamo da parte, no? Noi quello di terza media come non l'hai fatto? Scusami, ma certo che le fa, non te lo ricordi?
1: No,
0: ma...
1: non c'è stato un periodo in cui
0: era quello di quinta.

0: Ecco, il cuore rotto, così me lo immagino in mille pezzi, quello della mia prof di italiano in questo momento, prof Ada, che saluto perché è con lei che io ho sostenuto ovviamente gli esami di terza media.
1: Cioè lei non solo ha messo a repentaglio il suo lavoro per farti ammettere e poi passare l'esame, la ringrazio anche così.
0: Ma lei mi sosteneva, guarda, è lei che mi ha obbligato a fare il classico e forse per questo ho voluto dimenticare quell'episodio io.
1: Adesso è Lettera Lamborghini.

0: Harry Styles alle 8:19, quando si parla di esami, non solo quelli di maturità, ma siamo andati un po' indietro nel tempo e qualcuno come Alessandra si è ricordato che effettivamente quello di quinta elementare è l'ha fatto, sì.
1: Questo vuol dire che noi potremmo in qualche modo più o meno risalire anche al periodo, cioè alla tua età anagrafica.
0: Guarda, credo sì, però mi sa che è stato tolto, cioè
1: prima che noi concludessimo le elementari.
0: Tipo
1: forse
0: dai 92-93 in poi non si è fatto più qualcosa del genere. Cioè che è l'anno della classe, di quelli che erano nella classe, non...
1: Ho capito. Vabbè, altri ricordi legati agli esami ce li state ancora mandando al 335 30 10 25 e tra poco li recuperiamo.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari qui su Radio Z.
1: Ma quanti ricordi ci state condividendo? Al 335 30 10 25 c'è addirittura chi ha ripescato l'esame di seconda elementare.
0: Beh, questo no, io non metto la mano sul fuoco. Però io sono del 93, dopo la mia annata hanno smesso di fare l'esame di quinta elementare, grazie per l'info, ragazzi. C'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Apriamo con la cronaca. Ha confessato il 27enne albanese arrestato in relazione alla morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile di 39 anni nel corso di un inseguimento a Milano. L'uomo accusato di omicidio stradale e fuga pericolosa ha spiegato di non essersi fermato all'alt perché aveva con sé dell'hashish e non voleva guai. Poi ha chiesto scusa alla famiglia della vittima sostenendo di non essersi accorto che l'agente era caduto dalla moto. In una lunga intervista a tutto campo la presidente del Consiglio Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare il confronto, che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. Italia e USA hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. La politica estera non è Temptation Island, ha aggiunto la premier. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. In una nota la società biancoceleste fa sapere di accogliere il tecnico con soddisfazione, nella convinzione che la sua esperienza possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club.
0: Meteo Zeta.
2: Bentrovati da Emma Parigi, un'altra giornata molto calda, un caldo intenso che si farà sentire soprattutto in giornata in diverse zone del centro-nord, ai picchi più elevati attorno ai 36-37 gradi o anche qualcosa in più. Poi in ulteriore accentuazione questo gran caldo nel fine settimana. Si farà sentire anche nella notte al primo mattino, per il resto tempo ben assolato, fatta eccezione per locali temporali di calore su Alpi e Appennino. Dettagli maggiori sull'app e Trebi Meteo.

0: vogliono conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper.

0: Gali, Nina Nanna, ma de che? Siamo belli svegli, attivi, anzi, pronti ad assorbire ancora più informazioni.
1: Eh sì, abbiamo verificato anche grazie ai vostri messaggi, sono arrivati una quantità enorme.
0: Sì.
1: Esisteva effettivamente anche un esame di seconda elementare.
0: Per fortuna anche questa rogna l'abbiamo eliminata nel tempo, dai.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi! Una
4: donna non... Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: E 42 del mattino, ultimo quarto d'ora, parte così ufficialmente insieme a Tony Sica e a Stefania Iodice. Vi ringraziamo per la quantità di messaggi che ci state mandando al 335 30 10 25.
11: Grazie davvero, anche se abbiamo chiuso il cerchio, però continuiamo a leggerle e continuiamo a scoprire cose nel fuori onda, quindi tutto molto bello. Qualcuno lo vedete passare per radiovisione?
10: Assolutamente sì, come sempre la scuola regala ricordi, a volte spesso traumatici.
11: Buona domenica, c'è Saif.

0: buona domenica.
1: C'è Saifa con buona domenica alle 8:46. Buongiorno a tutti voi.
2: E a proposito di medie e di ricordi legati alla scuola, Saifa alle medie ha scoperto la passione per la musica, ha iniziato a suonare anche la sua tromba.
1: Con esame o senza?

0: Alessandra Amoroso, Big Mama, mezzo rotto alle 8:52. Questa arriva dal 2024, però nel 2026 c'è un'altra collab.
1: Sì, in quell'anno loro due ci hanno fatto ballare e divertire, sono diventate super amiche, eccetera, eccetera. Invece nella collab di quest'anno l'amicizia arriva da molto, molto lontano. Pensate che Gianni Morandi, perché si parla della collab appunto tra loro due, le ha dato fiducia subito dopo aver vinto il programma di Amici e l'ha portata con lui sul palco per presentare un programma in prima serata
0: anche. Ah, vedi che bello, non sapevo tutta questa storia, questi elementi. Adesso invece ritorniamo nel mondo del rap con Artie 5, questa è Swag Music.

0: Clara, San Giovanni, le ragazze pochi istanti e saranno le 9 in punto del mattino, dobbiamo andare via.
1: Eh sì, purtroppo dobbiamo andare via, però come si dice, bolle il tempo quando ci si diverte, quindi se sono passate così in un attimo vuol dire davvero che sono state 3 ore scoppiettanti.
0: Beh, motivo per il quale proprio per questo ritorniamo, domani.
1: Si replica domattina a partire alle 6, adesso spazio da Levatta e Luigi Provenzani.
0: Ciao a tutti, ciao a te Tony Sighe, grazie.
1: Ciao Steffi, grazie, ciao, a domani.
2: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 9, buongiorno.
4: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti

0: Ticket1.it con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
0: Turbo Zeta.
2: Inizia Turbo Zeta, buon mercoledì 24 di giugno, sono le 9 e un minuto. Alessandra Vata, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a Luigi Provenzani e buongiorno a tutti voi all'ascolto. Ma che bello sentire questo elenco aumentare e crescere sempre di più. Chiaramente parliamo dell'elenco di tutti i cantanti che si esibiranno il 2 settembre per il Future Hits Live.
2: Esatto, vi aspettiamo all'Arena di Verona, mi raccomando, per festeggiare insieme la chiusura dell'estate. Prima però viviamola quest'estate e facciamolo insieme con la musica di Radio Z e anche con le vostre parole, i vostri messaggi al 335 30 10 25 che scorrono anche in radiovisione, giusto?
3: Esatto, se ci scrivete un messaggio proprio al numero che vi ha appena detto Luigi, il 335 30 10 25, potrete vederlo in sovraimpressione sotto i nostri video, quindi mi raccomando, scriveteci.
2: Certo, non usatelo per appuntare la lista della spesa,
3: No,
2: non sarebbe
3: no,
2: cosa
3: quello
2: opportuna.
3: Magari no,
2: no,
3: evitiamo.
2: Partiamo con l'ultima di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, brano che lui ha annunciato praticamente il giorno dopo il matrimonio, se così. Non il giorno stesso addirittura, cioè non aveva ancora finito di sposarsi, era ancora così con il sì sulle labbra, che poi insomma ha annunciato l'uscita di questo brano molto estivo, ci piace.
1: Ci piace, un saluto anche a chi sta andando al mare, una bella bambina che ci ha inviato un vocale, ci sono Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese qui su Radio Z.

0: Tornati indietro al 2016, in questo mercoledì mattina, 24 di giugno 2026, no, pensavo 2010, no, 2016, 10 anni fa, cara mia, sono passati, hai proprio ragione. Come vola il tempo, signora mia, siamo pieni di ovvietà oggi qui su Radio Z.
1: Un po' di ovvietà, quello che non era troppo scontato e ovvio è che Anne-Marie, voce del brano che abbiamo appena ascoltato, Rockabye, aveva dichiarato che qualora fosse diventata mamma, le sarebbe piaciuto poter parlare come parla lei nel brano che dedica la canzone alla bambina, no?
0: Bello, bello, quindi magari l'ha scritto, poi sappiamo se è diventata mamma, ma magari adesso facciamo una ricerchina.
1: Nel frattempo magari sì, dici.
0: Esatto,
1: adesso
0: magari
1: cerchiamo.
0: Ha avverato il suo sogno. C'è Amélie su Radio Z, non è Francesco?

0: Non è Francesco di Amélie su Radio Z alle 9:15 minuti, quando siamo andati a spulciare la vita privata di Anne-Marie, cantante di cui parlavamo poco fa, ed effettivamente 2 anni fa ha avuto il suo primo figlio con il marito Slow Tie.
1: Oh, e allora magari le parole che canta in Rockabye le ha dedicate poi effettivamente anche al suo figlio.
0: A suo figlio,
1: vedi?
0: Nel frattempo.
1: Bello,
0: sì.
1: Bello, quando tutto si congiunge i pianeti si allineano. I The Colors su Radio Z, Rolling Stones.

0: Ava, Anna e Capo Plaza, Vetri Neri su Radio Z alle 9:21 minuti in questo mercoledì 24 di giugno con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani, che poi non si è mai capita questa roba se i vetri oscurati effettivamente fanno l'interno della macchina più fresco oppure no. Secondo me non cambia molto da quel punto di vista.
1: No, non cambia molto. L'unica cosa che cambia è che puoi fare le boccacce a quelli fuori senza che gli altri ti vedano, capito?
0: Per cioè, un attimo cambia. Ho temuto robe orribili.
1: No. Boccacce, tipo liguacce, sì. Cose del genere. No, sai, i bambini le fanno spesso queste
0: sì,
1: cose
0: sì,
1: e non solo i bambini, aggiungerei poi
0: Ed è bellissimo poi quando scopri che in realtà quel vetro non è così oscurato come credi e tutti ti stanno vedendo
1: Tutti ti guardano, tutti ti osservano e tu fai le figuracce. Peraltro Vetri Neri, che abbiamo appena ascoltato, è uno di quei brani che ogni tanto diciamo che riprende dei sound un po' anni 90, anni 2000, perché riprende Mr. Sexo Beat di Alexandra Stan.
0: È vero, citazione al passato musicale, effettivamente. C'è Irama su Radio Z con Cabana alle 9:22 minuti.

0: Hirama con Cabana, le 9:24 minuti. Siete su Radio Z, noi Luigi Provenzani, Alessandra Vatta e voi al 335-3010-25 che ci raccontate la vostra estate, accompagnati dal brano molto estivo di Rama.
1: Chissà se è uscito dalla teca di vetro sopra San Siro, dove ha fatto il suo concerto, dove ha iniziato il suo concerto.
0: Speriamo di sì, ci auguriamo per lui di sì.
1: Sì. E ovviamente su Radio Z c'è anche tanta musica internazionale per voi, come questa di Olivia Rodrigo che si chiama Drop Dead.

0: Rove con Pelé su Radio Z, Alessandra Vatta, Luigi Provenzani. È un grande evento che torna anche alla fine di questa estate 2026, più precisamente mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, Radio Z Future It's Live. Chi sono i primi artisti confermati?
1: I primissimi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDH7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba.
0: E allora ragazzi, acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Questa è solo la prima parte.

0: del cast, arriveranno altri nomi, quindi rimanete connessi su Radio Z e anche sui nostri social @RadioZOff. Ci trovate su Instagram e su tutti gli altri social, ovviamente seguiteci così non vi perdete nessuna chicca e soprattutto acquistatelo questo biglietto, dai.
1: Esatto, ci saranno i vostri artisti del cuore, gli artisti sì. del cuore di tutti noi di Radio Z, quelli che ascoltiamo qui su Radio Z proprio tutti quanti i giorni. E allora l'abbiamo detto, ci sarà proprio lui anche sul palco del Future Hits Live 2026. Parliamo ovviamente di 22 Simba, insieme a Gwe in questo caso.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi vizio.

0: Eddie Brock con Avvoltoi su Radio Z 9:36 minuti con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, brano che ha cantato anche con Fabrizio Moro.
1: Eh sì, un brano bellissimo di Eddie Brock che l'ha portato, se vogliamo, a continuare il suo successo.
2: Outletsofa.it, relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax. Una
3: donna non può. Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.

0: irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
7: Jerry Calà per Seat, prima...
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Alle 9.40 minuti siete su Radio Z in Turbo Z, tra l'altro Eddie Brock che abbiamo ascoltato poco fa sta mostrando dappertutto questi bei cartelli, anche la Notte Rosa di Riccione con scritto "Noi non siamo soli", un invito a chiedere aiuto ai ragazzi davanti a tutte le fragilità che possono accadere nella vita. Un bel messaggio, no?
10: Un bel messaggio importante, perché anche noi qui su Radio Z abbiamo parlato spesso in Turbo Z della salute dei giovani, no?
9: Sì.
10: Di quanto i giovani alcune volte tendono anche un po' a disconnettersi, no? Perché è un mondo che va un po' troppo veloce, e quindi è importante che anche a Eddie Brock e cantanti come lui appunto sposino questa causa.
9: Chiedere aiuto non è segno di debolezza assolutamente. Anzi. Ma anche di tanto coraggio, e allora bisogna trovarlo per cercare poi di stare meglio tutti quanti insieme. Somber.

0: Number con Potential su Radio Z, 9:44 minuti, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Somber, che quando abbiamo imparato a conoscerlo, no, con il suo primo brano, le sue prime uscite, era veramente un pischelletto, non aveva nemmeno 20 anni, e nel frattempo li ha compiuti, fra poco addirittura quasi 21.
1: È passato anche in Italia quest'inverno, se siete a Città del Messico il 22 luglio suona invece lì.
0: Ecco, così, se no ci potete andare tanto qua dietro, no?
1: E poi

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Adrenalina, Baby Gang, Blanco e Marrakesh su Radio Z alle 9.50 minuti, e secondo me c'è quella canzone che vi scatena l'adrenalina appena l'ascoltate, che vi fa emozionare, vi salgono i peletti su, giusto?
1: I peletti, sì. No, peraltro questo è periodo d'esame adesso, no? L'abbiamo detto.
0: È vero, gli orali ci sono della maturità.
1: Chissà com'è andata Blanco, come sta andando, perché sappiamo che lui è tra coloro che deve fare la maturità, quindi...
0: E ce l'abbiamo al telefono, Blanco, no, com'è andata? No, non ce l'abbiamo.
1: Se vuoi posso fingere di essere Blanco. Ma non so quanto possa somigliare.
0: No, direi di no.
1: C'è Senna Spyro con Material Lover su Radio Z.

0: Che voce, Sienna Spyro con Material Lover su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Sienna Spyro ha aggiunto, o meglio è stata aggiunta, una data al suo My House Tour l'anno prossimo.
1: Sempre a Città del Messico?
0: No, a Parigi.
1: Ah, ah, okay.
0: 21 e 22 marzo, la data che è stata aggiunta, appunto, 2027.
1: Vabbè, Parigi è fattibile però, dai, dall'Italia. Se
0: più
1: non
0: fattibile,
1: volete...
0: sì, sicuramente, sì, sì, rispetto a Città del Messico.
1: Ci sono Promessa, Franco 126 e Idua su Radio Z con la loro Ordinaria Follia, alle 9.54 in Turbo Z.

0: Che gusto c'è! Ci sono su Radio Z Fabri Fibra e 13 Pietro alle 9.59. Può essere anche una domanda che si fa semplicemente quando si va in gelateria, no?
1: Esatto, che gusto c'è o che gusto vuoi? In teoria va chiesto dall'altra parte.
0: E
1: no?
0: Lui risponde: leggili, perché ce ne sono un miliardo che faccio, ti l'elenco?
1: No. No, più che altro il mondo poi si divide tra coloro che preferiscono i fruttati e coloro che preferiscono le creme, no?
0: Esatto. E viva l'estate, viva Radio Z, torniamo tra pochissimo.
1: Le 10.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ai ai ai, l'ultimo brano di Sfera Ebbasta con la collaborazione di D'Instinct, questo rapper di origini belga e marocchine che solitamente canta in arabo, in questo caso l'abbiamo sentito cantare in italiano su Radio Z.
1: Scopriamo nuova musica e nuovi linguaggi da questo punto di vista, è vero. C'è Annalisa con la sua canzone estiva su Radio Z.
2: Quando

0: Bad Bunny, Nueva Yol su Radio Z alle 10:10 minuti. Speriamo che vi abbia scosso un pochino la giornata, Bad Bunny, con un po' del suo ritmo e della sua ordinaria follia. Mi viene da citare un'altra canzone.
1: Quello che potrebbe scuotervi riguardo Bad Bunny è che forse potrebbe venire in Italia, in particolar modo nella città di Roma. Se ne è parlato, lui ha detto che amerebbe molto il progetto, quindi insomma sposa la causa, però al momento ovviamente non c'è nulla di ufficiale.
0: E noi siamo qui e speriamo in questa roba, allora, va bene?
1: Speriamolo. Nel frattempo lui è in giro con il suo tour. Parliamo di Tedua su Radio Z con Mai.
2: Ti amo.

0: Questa è Tedua con Mai su Radio Z alle 10:13 minuti in questo momento. Luigi Provenzani, Alessandra Vata, dai, raccontateci un po' la vostra giornata al 335 30 10 25.
1: Aspettiamo i vostri messaggi. Nel frattempo, Geolier con Stelle.

0: potrei cantartele qui.
1: I tuoi particolari, c'è cioè Ultimo su Radio Z alle 10:20 minuti e già da giovedì scorso, dal 18 giugno, in questi giorni caldissimi a Roma, c'è gente accampata a Tor Vergata per il grande concerto di Ultimo in programma per il 4 di luglio. Io non ho mai visto gente così tanto tempo prima, ragazzi. Poi sentivo dalla Germania, da tutto il mondo, bellissimo.
2: Eh sì, mancano 10 giorni tondi tondi ed effettivamente c'è già gente accampata, come dicevi tu Luigi, un po' come accadde per Harry Styles.
1: Sì.
2: Quando Harry Styles è venuto in Italia a Campovolo c'erano persone, in particolar modo divenne famosa una fan, mi sembra tedesca anche lei, che per settimane si è accampata con la tenda da fuori i cancelli.
1: Effettivamente è così, bello, si portano a casa un'esperienza bella completa al di là del concerto, molto più lunga di un semplice concerto. Ci sono Another 55 Ultra su Radio Z, Talk to You.

0: tantissimi per Ibiza con Another qui su Radio Z. L'abbiamo trovato con la sua Talk to You e ovviamente però loro saranno anche ad Ibiza per la musica precisa e puntuale.
1: Arriva su Radio Z anche Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi saranno 16 le città con il bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute, domani saranno 17, non va meglio nel resto d'Europa con temperature decisamente sopra le medie stagionali, la situazione più grave in Francia. Il presidente americano Trump ancora alle prese con il calo di popolarità nei sondaggi, secondo l'American Research Group il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%. In provincia di Brescia ha scoperto un vasto traffico illecito di rifiuti, 20 le persone indagate. L'organizzazione avrebbe gestito e smaltito illecitamente, abbandonandoli in svariati capannoni del nord Italia, oltre 26.000 tonnellate di scarti tessili, un quantitativo equivalente al peso di oltre 50 milioni di capi d'abbigliamento. I mondiali di calcio oggi in programma alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Erzegovina-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 Sudafrica-Corea del Sud e infine Repubblica Ceca-Messico. Per il momento è tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, un'altra giornata molto calda, un caldo intenso che si farà sentire soprattutto in giornata in diverse zone del centro-nord, ai picchi più elevati attorno ai 36-37 gradi o anche qualcosa in più, poi in ulteriore accentuazione questo gran caldo nel fine settimana. Si farà sentire anche nella notte al primo mattino, per il resto tempo ben assolato, fatta eccezione per locali temporali di calore su Alpi e Appennino. Dettagli maggiori sull'app Trebi Meteo.

Ti raggiungerò, c'è Fred De Palma su Radio Z, prima ancora Liberato in Mahmood, alle 10:38 minuti, in tanti anche al 335 30 10 25, torniamo tra poco, eh?

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce. Sun in the
4: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Le 10.40 su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Parlavamo prima di Fred De Palma, che per chi è stato al concerto di Ricky Martin la scorsa domenica ha visto insomma l'apertura proprio di Fred De Palma, di tanti altri, perché c'era Samurai J, poi prima ancora Jimmy Sachs, la nostra Alma, Amelie, tanti altri. Però Fred De Palma è proprio quello che l'ha preceduto, avvicinandoci così sempre di più verso la musica latina.
6: E chissà cosa provi in quei secondi prima di cedere il palco comunque a qualcuno che tutti stanno aspettando. Ovviamente stanno aspettando anche te, stanno aspettando di festeggiare in musica una grande giornata, però deve essere stata un'emozione senza dubbio da ricordare, giusto?
5: Sì, alla fine è come stato un piccolo festival raggruppato in una giornata sola, perché poi c'è stato anche l'after show di Gabri Ponte. Quindi veramente un bel evento. Temi Impala insieme a Jenny nel remix di Dracula su Radio Z.

0: Isn't the view spectacular? Lo cantano Tame Impala e Jenny nel remix di Dracula. Magari in tanti lo diranno quest'estate davanti a un bellissimo panorama. Non è bellissimo questa
1: cosa
0: vista?
1: Cosa diranno Dracula?
0: No, Isn't the view spectacular?
1: Ah, ok. Bravo, hai fatto anche l'analisi del testo del brano. C'è Francesco Gabbani su Radio Z con la sua Summer Funk.

0: Come, come?
1: Uno ci prova a fischiettare, però non sempre ci si riesce, soprattutto nel mio caso. C'è Fresh con Umore Marea su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, e parlavamo del 4 luglio, concerto di Ultimo, tanto atteso. Sì. Il giorno prima si sposerà invece Taylor Swift.
0: Oh, grande matrimonio, mamma mia, ma si sposano tutti quest'anno.
1: Esatto.
0: Cos'è? Star, amici, cioè, è il periodo, vabbè, che dei matrimoni, è la stagione piena, quindi tutti effettivamente vanno a riempire il nostro feed con matrimoni a destra e a sinistra. E anche Bresh non si sposa sicuramente, no, ma ci fa ballare anche lui, magari molto suonato ai matrimoni, perché? Perché sì, perché parla d'amore.
1: Anche lui parla d'amore, Achille Lauro con Comuni Mortali.
2: Aspetterei 100 video. Come stai?

0: Achille Lauro che continua a dominare la sua Roma, ma non solo, l'Italia intera. Questa era Comuni Immortali. Alle 10.53 abbiamo rivisto in radiovisione anche lo splendido scenario della Fontana di Trevi, dove ha fatto un'esibizione a sorpresa.
1: Veramente tutti pazzi per Achille Lauro, ormai veramente tutta Italia. Bob Sinclair su Radio Z, la sua I Can't Wait.

0: posso migliorare, è vero. Soldi li so fare, è vero. Sono del 2000 come la farina 00. Facevo rissa al campetto, guardami, ti sto parlando. Quindi tira su quel mente, mostrami un po' di rispetto. Nei miei occhi c'è il disprezzo per come lo sbiro. Opera, chiusi dentro opera, si ascolta nei miei pezzi. Quanto cazzo steppo, chiuso gli occhi solamente alle 6:30. Non andavo in centro, poi ho capito cosa c'era in giro.
1: Arti 5 con 00 alle 10:59, quindi in chiusura ormai delle due ore di Turbo Z qui su Radio Z. Un anno, ha detto Arti 5 recentemente, che lo ha visto maturare notevolmente sia sul piano personale sia su quello musicale, e si sente dai suoi brani comunque.
2: È bello anche quando si autoriconosce questa cosa e la si porta avanti con orgoglio. Nelle prossime due ore arrivano Mario e Giulia a tenervi compagnia con Destinazione Z. Noi ci vediamo domani, giusto?
1: A domani, ciao a tutti, buona giornata.
3: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Quasi le 11, buongiorno.

0: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
1: Destinazione Z.
2: Esatto, tutto giusto, non vedo errori, sono le 11:03 sul cronometro di gioco, partiamo anche oggi precisi e puntuali in diretta su Radio Z con Destinazione Z, il programma che vi accompagna tutte le mattine dalle 11 alle 13 con tutta la musica più bella che potete trovare adesso in giro. E chi c'è a condurlo? Ovviamente io, Mario Vai da Roma, ma soprattutto, signore e signori, a Milano Cologno Monzese c'è lei, Giulia Laura Biati.
3: Buongiorno Fagiolino, buongiorno Fagiolini, eccoci qui. Anche oggi ci siamo insieme a voi, vi terremo compagnia fino alle 13, ma non solo con le nostre chiacchiere al 335 30 10 25, soprattutto lo faremo con la musica. Quindi io vi consiglio sempre una cosa: la radiovisione 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky, perché lì potete vedere i video musicali che accompagnano le hit del momento. Beh, questa lo è, Mario, quella che sta per arrivare.
2: C'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Allora facciamo l'appello. Tagaggi e Chetra, Tommaso Paradiso ed Elisa da sola in the night. 13 minuti dopo le 11, questa è Radio Z, Destinazione Z, con Giulia Laura Biati e Mario Vai. Peraltro ancora auguri a Tommaso Paradiso perché recentemente si è sposato. L'amore trionfa sempre. Tanti matrimoni in quest'estate 2026, anzi ancora un gancio perché siamo pieni delle immagini meravigliose del matrimonio a cui tu ieri sei stata, di Paola Di Benedetto. Ma che meraviglia!
1: No, era veramente un sogno, davvero. Ancora auguri a quei due ragazzi splendidi. Viva l'amore sempre, sì, è vero. Ci sono un sacco di matrimoni e devo dire che la musica anche durante appunto queste cerimonie d'amore è protagonista. Magari chissà, qualcuno suona al proprio matrimonio proprio questa, Viajando por el mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Pacifico sogno.
1: E tutte le sonorità di Manu Chao con Karol G, viajando por el mundo, le 11:17 minuti qui su Radio Z. Buon mercoledì 24 di giugno, lo so, siamo a metà settimana, ma secondo me qualcuno di loro è già sgattoiolato al mare, questo presentimento.
2: E allora, se ci seguite dalla spiaggia, vi ricordo che c'è l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e non solo trovate la radiovisione streaming di Radio Z, ma ci sono anche tanti contenuti esclusivi. E allora c'è Kid Yugi, la sua

0: Qua Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: E questo pezzo è ormai un super classico, Ernia, alle 11:23 minuti. Non so se avete avuto la possibilità di ascoltare la versione di Ana Mena di questo pezzo, quindi in spagnolo, che è veramente molto molto bella. E tra l'altro, parlando di matrimoni, beh, anche lui tra poco si sposa, no? Una cerimonia molto intima insieme alla sua Valentina, con la quale hanno una bellissima bimba di nome Sveva, quindi auguri anche a loro.
1: Ma qualcuno di voi lo ricorda? Io penso proprio di sì, il brano di Vasco Rossi, Ridere di te. Beh, ovviamente. Allora, Nerissima Serpe, assieme a Fritu, hanno dato origine ad una nuova versione di questo brano intramontabile, anche per portarlo alle nuove generazioni. Questa versione del 2026 arriva proprio Ridere di te.
2: E

noia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che stai convinto tu, meno male.

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Pubblicato per la prima volta nel 1987, incluso nel celebre album C'è chi dice no, la nuovissima versione di Ridere di te di Vasco Rossi, cantata da Nerissima Serpe assieme a Fritu, peraltro Nerissima Serpe sarà alla Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona mercoledì 2 settembre.
1: Speriamo che canti questa canzone, perché io sono pazza, speriamo, davvero di questo remake del pezzo di Vasco. Allora andiamo avanti, una bellissima novità, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: litighiamo alla fine.
1: Bellissima la produzione di questo pezzo di Elodie, Andromeda, alle 11.33 minuti. Questa è Destinazione Z e siamo qui per ricordarvi una cosa molto importante, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future It's Live 2026 e il Marione Vai vi sta per dire i primissimi artisti.
2: E allora avremo sul palco Anna, Clara, Dito nella Piaga, prendete appunti, Faccia Nuvola, ma anche Fred De Palma, ci sarà anche Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti direttamente da Amici 25, ma poi Merkin Cremont, Night, Nerissima Serpe, Dari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, e ancora ci vogliamo rovinare Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. E questi sono solo alcuni dei nomi che troverete mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Quindi acquistate adesso, senza stare a perdere troppo tempo, il vostro biglietto su ticketone.it per un grandissimo evento Radio Z Future It's Live 2026. Ci sarà anche lei, magari canterà proprio questa, l'ultimo singolo di Anna, White Girl Wasted.

0: Black Eyed Peas, Mamacita. 40 minuti dopo le 11 era un brano del 2020 che abbiamo riascoltato qui su Radio Z. Giulia, se sei d'accordo ci fermiamo ma torniamo subito.
1: Assolutamente, sì, a tra poco.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99€ e da giovedì friggitrice ad aria calda Combizone a 49,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio

0: Vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Ve l'abbiamo promesso solo qualche minuto e siamo tornati da voi perché abbiamo ancora tantissima musica da farvi ascoltare. Leggiamo ovviamente anche i vostri messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25. Siamo insieme fino alle 13, quindi dove potevamo andare? Da nessuna parte.
4: Allora, vediamo se indovini il brano che sta per arrivare. Entrambi hanno vinto Sanremo uno, due volte, e invece lei l'ha vinto una volta sola. Stiamo parlando di Angelina Mango e Marco Mengoni. Che canzone
3: Canto
4: è?
3: Libero? Canto d'amore?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, le 11:47 minuti qui in Destinazione Z. Andiamo avanti con la musica, Italia, dal mondo, andiamo veramente ovunque. C'è Bea con Rich.

0: E quanto ci manca, Gazzelle. Questo era un brano del 2019, Polinesia, 52 minuti dopo le 11, qui su Radio Z il nostro Flavio, a cui vogliamo tanto tanto bene, è in pausa in questo momento, ma chissà, magari sta lavorando segretamente a nuovi progetti, perché magari nel riposo l'artista crea, eh?
1: È sempre così, ne abbiamo avuti di esempi, no? Che raccontano proprio quello che dicevi tu, no? Anche un grande ritorno sulla scena musicale, a volte una pausa serve anche per l'arte. Detto questo, beh, arrivano loro, sono dei fighi pazzeschi in tutti i sensi. Tra l'altro sono passati, beh, è la verità, Mario, bisogna dire, certo, le cose giusto, come stanno, ma artisticamente parlando soprattutto. Sono passati da noi, nel collettivo Z, quindi recuperate l'intervista su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita. Li ascoltiamo, The Bausa con Magnetic.

0: po' tutti in Texas ultimamente con J-Ax. Hippie IU, però anche no, alle 11:59 minuti in destinazione Z è finita, è volata la prima ora, ma non temete, vero Mario? Perché arriva la seconda.
1: Noi siamo qui a finale 13, non vi lasciamo mai e soprattutto a raccontarvi la vostra colonna sonora c'è la musica H24, quella di Radio Z, quella più bella che mai, anche in radiovisione se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky oppure l'app RTL 102.5 Play. A tra pochissimo, restate lì.
0: Mezzogiorno.
2: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.

0: Allora, fatemi capire. Come poteva non essere straordinaria una hit estiva firmata a Serena Brancale, The Colors e Merck & Cremont? Cioè, non poteva non essere che Partenope, 12 e 2 minuti qui su Radio Z con Giulia Laura Biadi e Mario Vai, che vi accompagnano anche oggi in questo mercoledì 24 giugno fino alle 13.
1: Tra l'altro, dato che è aperta assolutamente, no, la gara del tormentone estivo, beh, la loro secondo me promette molto molto bene. Beh, un po' di sound, lo senti? Lo senti?
0: Vai.
1: Jamaican.

0: Era il 2021 quando Mecna e Coco hanno preso un pezzo di Raff e hanno fatto appunto questo capolavoro contemporaneo. La più bella, alle 12.08 minuti. Buon mercoledì 24 di giugno. Mamma mia, è iniziato ufficialmente l'estate, Mario, la sentiamo, perché anche ieri bollino rosso in tanti, più di 15 città italiane, quindi si muore davvero di caldo. Idratatevi.
1: Brava, esatto, hai detto bene. Senti, invece io voglio portarvi nel Brasile degli anni 50, cioè è un regalo che non vi faccio io direttamente, ma che ci racconta la nostra Gaia, e ci racconta proprio uno stile di canto e di ballo che era proprio in voga in quel periodo là, con la sua Bossa Nostra su Radio Zeta.

0: C'è della musica in questo silenzio, ma soprattutto c'è Gaia qui su Radio Z, bossa nostra. 12 e 12 minuti, continuiamo a cantare e ballare, ovviamente rigorosamente in diretta qui su Radio Z, Roma e Milano unite per voi. Giulia Laurabiati e Mario Vai, anche oggi siamo insieme a voi fino alle 13. E vi pare poco?
1: Assolutamente no, non lo è per nulla. Guarda che belle novità che abbiamo in programmazione musicale. Questa è nuova, lei è Federica Abate e questa è la sua Superman.

0: Weekend con Take My Breath, le 12:19 minuti, qui in destinazione Z. San Siro sarà anche suo. San Siro ultimamente un po' di tutti, no? Questa sera ci sarà il concerto di Tedua, di cui RTL 102.5 è la radio ufficiale, la radio partner, ma a fine luglio ci sarà anche proprio The Weekend allo stadio San Siro, quindi voglio dire, sono dei mesi impegnativi per lo stadio. Beh, fortunatamente, anche perché poi lo sappiamo, no? A breve purtroppo ci saranno dei grandi cambiamenti.
1: Esatto. Senti, ha iniziato il suo tour estivo ieri da Padova e il nostro Filippo, a cui vogliamo tutti tanto tanto bene, su Radio Z c'è Fulminacci. Allora vai con Maledetto Me.

0: me. Benedetto Filippo, altro che maledetto me. Fulminacci, 22 minuti dopo mezzogiorno. Questa è Radio Z con Giulia Laura Biati e Mario Vai. Anche oggi ci siamo fino alle 13. Mamma mia, che duo che sta per arrivare, Giulia.
1: Eh già, loro sono Emma e lui Ercomi. E questa è la loro Vacci Piano.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. In una lunga intervista a Tutto Campo, la Presidente del Consiglio Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare lo scontro. Italia e USA hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. La politica estera non è Temptation Island, ha aggiunto. Italia ancora nella morsa del caldo, ci saranno 16 le città con il bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute, domani saranno 17. Non va meglio nel resto d'Europa, con temperature decisamente sopra le medie stagionali, la situazione più grave in Francia. Negli Stati Uniti il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Infine i mondiali di calcio, oggi alle 21 Svizzera-Canada, Bosnia-Erzegovina-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Per il momento è tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni sul nostro territorio. Salvo per qualche temporale.

0: con la sua cenere le 12:38 minuti. Buon mercoledì 24 di giugno. Beh, questo è un orario particolare, Mario, perché a quest'ora loro iniziano a mangiare, vero?
1: E allora buon pranzo e state con noi.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quarantuno minuti dopo mezzogiorno sul cronometro di gioco, sempre qui presenti in diretta Giulia Laura Biati e Mario Vai a tenervi compagnia in questo mercoledì 24 giugno fino alle 13. E allora c'è già gente accampata a Roma, non è una bugia, è tutto vero, per questo grande evento che si prospetta, oltre 250.000 persone già sold out. Da un anno, 4 luglio, di chi stiamo parlando?
0: Manca pochissimo di lui, di Ultimo, questa è la sua romantica.
9: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ma quanto è romantico lui! Ultimo le 12:45 minuti. Buon mercoledì 24 di giugno, ma ci fate sapere che cosa state mangiando oggi? Dai, lo sapete che noi siamo un po' curiosoni. 335 30 10 25, vi leggiamo sempre,
1: E nel frattempo la colonna sonora del vostro pranzo la mettiamo noi con David Guetta.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Tananai, la sua Ragni, 52 minuti dopo mezzogiorno, dai dai che arriviamo quasi fino alle 13 con Giulia Laura Biati e Mario Vai, poi ovviamente la musica non si ferma, continua a oltranza anche in Zetagram con il nostro Cianna che ho già visto qui negli studi romani e che tra poco prenderà le redini del microfono.
2: Ecco, quando io penso a Cianna mi viene in mente solo una parola, vuoi sapere quale?
1: Dici!
2: In mente businessman, non so perché. Ah. C'è di più la piaga.

0: arriva presto, questo bel venerdì. Eddie Brock, le 12:58 minuti, chiudiamo la nostra puntata di Destinazione Z. Ma chi arriva adesso?
1: Arriva Chan, che vi accompagna fino alle 15 in Zetagram, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. C'è chi è in riva al mare a Civitanova Marche, post concerto di Vasco, ce lo fa sapere al 335 30 10 25. Un saluto a voi, continuate a seguire Radio Z, perché la musica non si ferma e continua ad oltranza. Noi ci ritroviamo domani, sempre 11:13, con Giulia e Mario. Ciao!
0: Ciao Fagiolina, domani!
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 13.
4: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Zetagram. Buongiorno amici, le 13 in punto, state ascoltando Radio Z ed è appena cominciato Zetagram. Buon mercoledì a tutti, il 24 giugno significa fine inizio d'estate, no? Quindi siamo alla grande, so per dire fine giugno, quello è ovvio. È un momento strano per tanti che stanno per finire la maturità, perché c'è chi per esempio deve ancora fare l'orale, c'è chi l'ha già fatto, perché dei oltre 527.000 maturandi a cui abbiamo augurato buona fortuna la scorsa settimana per l'inizio degli esami di maturità, qualcuno tra ieri e l'altro ieri ha già cominciato e adesso avrà un'estate liberissima. Non so se voi avete un'età in cui avete vissuto l'estate più bella della vostra vita, magari l'estate post maturità per esempio, in cui eravate super spensierati, avevate giusto davanti sì la possibilità dell'università oppure di lavorare immediatamente. Ognuno secondo me ha un'età specifica. Noi abbiamo la musica, quella bella di Radio Z, Shiva.

Bad con Gioliera, la collaborazione appunto tra Shiva e Gioliera alle 13:05. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Chan e sono felicissimo di stare per farvi ascoltare un artista che sarà all'Arena di Verona il 2 settembre per il Radio Z Future Hits Live 2026. Faccia nuvola.

0: È bella questa tag, mi piace da morire. Dal 2016, tra l'altro, da una decina di anni che ormai abbiamo imparato a memoria Sikliuk Sikliuk, il produttore di Nati Bastardi, in questo caso in collaborazione con Capo Plaza, che ogni volta ci sforna qualcosa di molto interessante. Questa risale al 2024. Ecco, risale è come se stessi parlando di qualcosa degli anni 90. In realtà è ovviamente un paio di anni fa. Sono le 13 e 11 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, spero che abbiate un bel sorriso stampato sulla bocca e spero che non soffriate troppo il caldo, perché ovviamente ci siamo entrati in pieno. Stasera, a proposito di caldo, sarete, mi auguro per voi, perché sareste fortunati in tanti magari all'ascolto di Radio Z, al concerto di Tedua, perché fa il suo primo San Siro, l'ha annunciato qualche mese fa, è sold out ed è una bellissima occasione per tanti, non solo di Milano, raggiungere l'ex Meazza. Brescia, da Dio.
1: Sto calmo, ti giri, ti guardi.

Non vorrei dare false speranze, ma secondo me Bresh sarà presente a San Siro questa sera per il concerto di Tedua. 24 giugno la data è arrivata, a San Siro è sold out. Questa è Da Dio alle 13:14 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Chan, adesso invece ce ne andiamo all'estero. C'è Alex Warren. Passenger.

Achille Lauro, Se la Vile, 13 e 20 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e ormai è diventato un personaggio talmente apprezzato che la gente veramente smuove tanta gente anche semplicemente senza dire una parola. Mi è capitato di vederlo in certe clip, in concerto ultimamente, ma soprattutto nelle clip che lui mette sui propri profili social, un po' per festeggiare ciò che ha appena fatto negli stadi e un po' per prepararsi a ciò che sarà l'anno prossimo, quando ci sarà il tour negli stadi, appunto 2027. E c'è un'effervescenza nei confronti di chi lo guarda che è da un po' che non vedevo in giro. Madame, mamma.

È l'ultima di Madame, si chiama Mama Non Mama, alle 13:23 minuti, state ascoltando Radio Z, sempre su Zetagram, io sono Cianna e questo è uno di quei pezzi che si può ascoltare di notte tendenzialmente in un

Bad Bunny che continua il suo tour europeo. Questa è Titi Me Preguntò alle 13:30 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, mi gasa da morire perché ad ogni data, da tutta Europa poi, perché ognuno ha il proprio feed, noi italiani, infestato da roba italiana solitamente. E invece quando un fenomeno è così grande come quello di Bad Bunny, per esempio, che arriva in Europa, per esempio ieri ha suonato in Olanda ed è stato devastante. Un altro concerto che secondo me meriterà questo aggettivo è quello dell'Arena di Verona mercoledì 2 settembre, il Radio Z Future Hits Live 2026. I primi nomi sono già confermati, ci sono Anna Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fredde Palma, Gaia, LDA, H7, poi Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Ecco un altro che va veramente virale, quello tantissimo in Italia, Tony Boy. Forte, veramente forte, cuore rotto.

mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi, Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera.

0: una delle collaborazioni tra Kid Yugi e Tedua. Questa si chiama Eva ed è nel disco di Kid Yugi, alle 13:36 minuti. State ascoltando Radio Z, tra l'altro questa risale al 2024 e ricordo la prima collaborazione tra i due dal 2023, l'uscita della Divina Commedia di Tedua. Ho l'impressione che stasera rivedremo sul palco anche Kid Yugi durante il concerto a San Siro di Tedua.
1: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Una
4: donna non può. Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.

0: Lavaggio, Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Le 13:39 minuti, state ascoltando Radio Z, sempre in diretta su Zgram. Io sono Cianna, saremo insieme fino alle 15 anche per rinfrescarci un po'. È estate, fa caldo, voi direte in che modo ci si rinfresca? Allora, uno dei metodi per rinfrescarsi è calmarsi, rilassarsi, vale a dire fare pace con le persone. Perché quando uno è litigato con qualcuno, ed è un modo poco corretto grammaticalmente, ma molto incisivo, essere litigati con qualcuno, non è calmo, non è rilassato, e quando non è rilassato è nervoso, e quando è nervoso è troppo accaldato. Per cui fate pace, posso dire chiedete scusa, se pensate sia il caso, ma anche se non pensate sia il caso, chiedete scusa, fate pace. A proposito, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

Ma sì, lo so che avete caldo comunque, però chiedendo sorry, scusa, lo sento, scusandovi, a prescindere dal fatto che abbiate ragione o torto, ma lo insegnano i pinguini tattici nucleari? Sbollentite, sbollentate, ma come si dice? Comunque il caldo veramente fa un effetto clamoroso. Le 13:43 minuti, io mi auguro di avervi dato una mano nel chiedere scusa o nel convincervi a farlo, perché ve lo giuro che è importante e soprattutto qualcuno di voi avrà già organizzato una vacanza con la persona con cui un pochino ha litigato, soprattutto se è la vostra metà. Voi in vacanza ci dovete andare e vi dovete divertire, per cui scusatevi. I Django

0: Mister Rain, San Giovanni, la fine del mondo. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, sono le 13:49 minuti. Questo significa che mi auguro stiate all'ombra, da qualche parte all'ombra, con l'aria condizionata sparata sulla vostra gola, pur di farvi venire un po' di mal di gola, che è ciò che dovreste evitare di notte, che dovremmo tutti evitare di notte, anche se ci si arriva col tempo. Tanto uno te lo può ripetere: dormi senza aria condizionata perché poi ti fa male la gola. Ma sì, ma non è vero, non ho nessun problema. E invece mi sa di sì. Safe.
1: Una

Ma buona domenica, safe, le 13:53 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, che bello, mette proprio una bella allegria, soprattutto in radiovisione al 266 del digitale terrestre, dove vediamo questa bella bandana ricorrente di questo rosso fuoco, occhio alla bandana, che si può indossare in tanti modi, non è facile, però è il vero stile dell'estate 2026. Rnawa!

0: Se ti è piaciuta questa hit, significa che ami l'afropop, significa che ami Rima, significa che ami Countdown alle 13:59 minuti su Radio Z, qui su Zetagram. Io sono Channa ed è obiettivamente una delle mine più apprezzate negli ultimi anni, e lui è un artista che ha fatto veramente tanto, e nonostante ciò uno gli direbbe vabbè dai, sarà di qualche anno fa, e invece è semplicemente classe 2000, per cui lui e i suoi 26 anni, benché abbia un botto di streaming, un botto di passaggi in tutte le radio del mondo, resta con una strada davanti gigantesca, veramente veramente forte Rima. Ci piacerebbe anche averlo in Italia, purtroppo è complicato per le star internazionali, soprattutto perché ha un genere che va molto molto altrove. Arriverà con calma anche qui l'afropop. Sono quasi le 14.
1: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.

La produzione di Mace con Salmo e con la Pesce. Sono le 14:03. State ascoltando Radio Z qui su Zagram. Io sono Cianna. Tra le cattive abitudini chill, non quelle grevi, non quelle che sono un po' pesantone, secondo me d'estate soprattutto c'è il prendere la coppetta invece del cono. Voi direte: ma che cattiva abitudine? Ma fatti gli affari tuoi, io lo preferisco con la coppetta.

Che bel pezzo, dal 2021, Marrakesh, Crazy Love, sono le 14:10, state ascoltando Radio Z, questo Zetagram, buon mercoledì 24 giugno, tra l'altro è in corso Nuova Scena che vede un amico, forse il migliore amico nel mondo del rap di Marra, vale a dire Gue, tra i giurati della gara, perché è una gara che è in onda ogni volta su Netflix. Se vi va, magari la state guardando. Io al momento non ho visto nulla, ho visto solo qualche clip sui social. Ci sono dei rapper che spesso, secondo me, passeranno anche qui, perché qualcuno è forte, qualcun altro, vabbè. Mi ha fatto sorridere in promozione quando Gue ha fatto una battuta dicendo: sì, in effetti, se io e Marra ci dissassimo, scherzando, chiaramente verrebbe giù il mondo. Non succederà mai, sono amici per davvero, però verrebbe giù veramente il mondo. Arti 5.

45 Swag Music alle 13 più un'ora, alle 14 e 13 minuti, il 13 comunque c'era. State ascoltando Radio Z qui su Zagram. Quanto mi gasa la trap fatta bene, da morire. Non sopporto gli analisti dei testi che dicono sì, però in questo momento ha detto questa cosa, questa frase significa quest'altra. Ci sono canzoni fatte per qualcosa e canzoni fatte per qualcos'altro. Questa è fatta per alzare il volume in macchina, cantarla e non star troppo a pensare a sì, per occhio a che cosa dice. Quest'altra è fatta per scuotere qualche parte del corpo. Scegliete voi quale, si chiama Yapake. Farrucco, Gracie, Steve, Aoki.

La loro grande sfortuna, Dida Soup e Mara Sattei, è stata uscire nello stesso identico periodo di Marrakesh. Questo è Posto Mio, alle 14:20 minuti dal 2024. È una canzone molto bella e anche l'album è molto bello, tutto prodotto da Dida Soup con la voce di Mara Sattei e una tantum anche quella di lui, Dida Soup, che ci ha spiegato molto, molto bene nel corso di questi 6 anni di attività musicale come si fanno le basi e come si canta, come si rappa. Però in quello stesso periodo non l'aveva annunciato, ma è uscito anche È finita la pace, l'album di Marrakesh. Entrambi, Casa Gospel, l'album di Dida Soup e Mara Sattei, joint album, e quello di Marra, usciti a dicembre 2024. È comunque andato bene, quello di Dida Soup e Mara Sattei secondo me sarebbe andato ancora meglio, ma quando esce Marrakesh. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, sono le 14 e 24 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram, servirebbe una bella bibita zuccherata in questo istante, quando post pranzo scende un po' quello che nel grande raccordo anulare viene chiamato abbiocco. Non so se c'è un modo in cui quando avete sonno dopo pranzo si dice anche nelle altre regioni d'Italia. Poi quando uno mangia i carboidrati si dice che sale ancora più velocemente il desiderio di addormentarsi, per quanto siano le 14:25. Secondo me no, cioè sono convinto che ci sia un dato scientifico, per cui qui il secondo me c'entra veramente poco. Però mi chiedo, ma come fate a pranzare con l'insalatina? Ma non vi viene fame? Non avete una fame da leoni? Poi sento quelli che dicono, no vabbè, ma io mangio un po' di insalata, due pomodorini. Ma che ci fai? Ma mettili nella pasta i pomodori! Rosalia.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14.31 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. In una lunga intervista a Tutto Campo, la Presidente del Consiglio Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare lo scontro. Italia e USA hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. La politica estera non è Temptation Island, ha aggiunto. Italia è ancora nella morsa del caldo. Oggi saranno 16 le città con il bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute. Domani saranno 17. Temperature decisamente sopra le medie stagionali anche nel resto d'Europa, la situazione più grave in Francia. Negli Stati Uniti il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Secondo il capo della Casa Bianca, un voto inopportuno e privo di significato. I mondiali di calcio oggi in programma alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Erzegovina-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Ora il meteo.
0: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni sul nostro territorio, salvo per qualche temporale.

0: Fammi venire i brividi, dice Ed Sheeran, Shivers, alle 14:39 minuti. Io sono Cianna, state ascoltando Radio Z qui su Zagram e sono convinto che i brividi estivi siano tutto un'altra cosa. Tra poco ne parliamo.
1: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Argent Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
0: Minuti, state ascoltando Zagram e io sono Cianna su Radio Z. Parlavamo dei brividi estivi. Che vuol dire i brividi estivi? Perché di base un brivido è un brivido che arrivi quando ci sono 18 gradi, 6 gradi, 34 gradi, come ad esempio la media italiana oggi, che forse è leggermente sotto, ma comunque sulla trentina c'è. Ecco, i brividi estivi sono quelli che arrivano intanto letteralmente quando entri in un centro commerciale per refrigerarti un po', ti becchi un po' di aria condizionata, o anche in un negozio. Ci sono quei poveri negozianti che sono lì, vorrebbero venderti una cosa, comunque aspettare che tu faccia il tuo giro, e tu magari sei entrato solo per prenderti un po' di refrigerio e ti becchi subito quel brividino che ti farà venire forse anche qualche problema alla schiena, se sei cagionevole, però non è che vengono in continuazione. Sono questi i brividi estivi, e in parte sono anche belli, perché comunque stai bene ma stai male, ma irama.

Cabana ci fa ballare su Radio Z Irama alle 14:43 minuti. State ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, tra poco invece un artista che magari vedremo anche questa sera sul palco di San Siro insieme a Tedua, perché Tedua oggi fa il suo primo San Siro, 24 giugno. Siamo molto felici per lui e Sfera Ebbasta ci ha fatto qualche feat nel corso degli anni, ci ha stretto anche un bel legame. Magari ci sarà. Nel frattempo questa è la collab con Fade.

mette sempre una bella allegria, si chiama Alfa, lo conosciamo bene, You Make Me So Happy. Le 14:49 minuti, state ascoltando Radio Z qui su Zetagram. Io sono Cianna, lui ha cominciato il tour estivo e ogni volta Alfa ci tiene a fare le cose in grande, a fare le cose per bene, a fare le cose nuove soprattutto, cose che magari non aveva fatto nessuno prima oppure che aveva fatto qualcuno prendendo spunto, per

0: esempio, lui per il suo tour estivo ha voluto portare la sua Genova, alla quale dedica molto spesso qualche frase più o meno implicita nei suoi testi, e l'ha voluta mettere nella scenografia. Quindi ha raccontato sui suoi social che è andato insieme al suo team in questa enorme falegnameria e si è fatto costruire con assi di legno, insomma, fatte nella maniera corretta, colorate nel modo giusto, una bella facciata, una bella serie di case che ricordano Genova.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici. Non ci vado

Che bella collabo tra 22 Simba e G.U.E. arricchiti, le 14:52 minuti, ormai è tanti anni che gli artisti giovani emergenti come 22 Simba e tanti altri vogliono fare collab con Gue. Molto bello che lui le conceda, perché spesso non è nulla di scontato, sai, uno come lui potrebbe tranquillamente evitare, invece quando stima qualcuno evidentemente ci collabora insieme, questo è molto bello. A proposito di attualità, c'è il Mondiale 2026, c'è l'inno ufficiale. Dai, dai!

0: Non mi uccidere il mood, lo dice Gali, Good Times. Mi auguro che possa essere il vostro monito per oggi. Sono le 14:59 minuti, significa che siamo agli sgoccioli di Zetagram. State ascoltando Radio Z e io, Cianna, vi vedrò e voi mi vedrete se vi andrà domani il 25 giugno. Cavolo, fa un bel caldo, giugno, fa veramente, veramente tanto caldo. Noi ci vediamo domani, vi lascio nelle mani del collettivo Z, le sapienti mani, le sapienti gole anche, voci, bocche, tutto quanto di Nicolo Giustini e Simone Palmieri. Ciao!
1: Sei team Radio Z, sei ogni tuo.

0: coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 3.
2: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
3: Collettivo Z.
1: Ci siamo, buon pomeriggio, buon mercoledì 24 giugno 2026, siete su Radio Z nel collettivo con voi per le prossime due ore fino alle 17 e con noi c'è Niccolò Giustini.
4: È mercoledì.
1: E cosa ho detto io?
4: Manca una cosa.
1: Hai ragione, mercoledì, giornata staccionata, meno due al weekend, si scavalla.
4: Opla! Eccoci qua, non esiste Collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri, oggi in solitaria, grazie a Cianna per il suo Zetagram. Noi parleremo di sport, parleremo di musica, mondiali, cinema, sport, quello che è, noi vi raccontiamo tutto, poi in realtà alla fine della fiera non diremo niente, come al solito.
1: È vero, però forse intorno alle 4:30 potremmo avere una sorpresa. Potremmo avere una sorpresa.
4: Nessuno mi ha detto niente.
1: Poi capirai. Partiamo?
4: Spero che sia una bella sorpresa.
1: Molto.

0: Sombre in apertura del collettivo su Z, 5 minuti dopo le 15, buon pomeriggio, bentrovati. Buon mercoledì 24 giugno 2026, Nicola Giustini e Simone Palmieri con voi fino alle 17.
1: Però noi dobbiamo partire da una cosa, purtroppo noi siamo a Milano, non diciamo purtroppo perché non ci piace Milano, ma perché ieri a Roma c'erano Zendaya e Tom Holland.
0: Ma cosa facevano?
1: La premiere di Spider-Man.
0: Ah, è andata bene?
1: E noi eravamo qua, ma chi se ne frega, c'erano Zendaya.

0: È l'istinto naturale, è la musica tribale, quella di Elodie, forse, in questo caso sì, alle 15.11 su Z nel collettivo, con Nicolò Giustini e Simone Palmieri. Nicolò che evidentemente non sta in formissimo, visto adesso hai tirato anche un colpo di tosse, che succede piccolo?
1: Un po' di raffreddore, ma è normale.
0: Malanni di stagione.
1: Poi ci sono sbalzi di temperature continui e si passa.
0: È un attimo a malarsi, ragazzi.
1: Sì, sembra di stare a New York, a Milano, perché a New York cammini per strada e ci sono 50 gradi, entri nei negozi ci sono 10 gradi, quindi se non hai la copertina o la sciarpina o il golfino rischi di fare la mia fine, ed eccoci qua.
0: Ma noi eccoci comunque qua. Siamo qua e non molliamo niente.
1: Io sono qua e non mollo niente, tu nelle mie condizioni saresti a casa.

0: Tiziana Spyro, Material Lover, alle 15:14 su Radio Z nel collettivo. Vi consiglio un film, Material Love, ok? Molto bello, sì. Guardatelo.
1: Sì, una commedia romantica.
0: Sì, bravissimo, una commedia romantica.
1: Penso che l'abbiano visto tutti.
0: Dove uno dei protagonisti è Capitan America, che però non fa lì Capitan America, capito?
1: Se tu non sai i nomi degli attori.
0: No, come si chiama quello di Capitan America?
1: Dai, è facile.
0: Lo so, non me lo ricordo mai,
1: dai,
0: te lo giuro.
1: Dai, niente. Dai, dillo.
0: No, non me

0: Vanno via tutti e tu resti con me, lo dice Coez, le luci della città alle 15.20 su Radio Z nel collettivo. Facciamo anche la parentesi sportiva tra pochissimo, perché tra una settimana circa ci sarà il grandissimo concerto di Ultimo a Tor Vergata, 250.000 persone. Ci sono già persone fan da circa 9 giorni in tenda con queste temperature, quindi parliamo di 36-37 gradi a Roma, per poi accaparrarsi un posto in primissima fila sotto il palco. È appena uscita una storia sui profili Instagram ufficiale, sul profilo Instagram ufficiale di Ultimo, che dice: io vi ringrazio, ma vi chiedo la cortesia, soprattutto con queste temperature, magari di stare attenti e forse anche di ripresentarvi tra qualche giorno. E non
1: ci sarà ancora posto,
0: perché ci sarà ancora posto, però questo
1: ancora per una settimana ci sarà posto, poi il giorno prima, forse due giorni prima. No raga, posso dire,
0: è too much, dici? Otto giorni prima in tenda?
1: No
0: però quando sei fan la senti tanto, una cosa, no?
1: Ma io lo posso capire e da un certo punto di vista lo posso anche condividere,
0: ma
1: però raga, non adesso, non questo caldo, no dai, no. Ma poi il lavoro come fai?

0: Talk to You alle 15.23 su Radio Z nel collettivo. E sì, apriamo la parentesi sportiva.
1: Sì, vabbè, in realtà la concludiamo perché abbiamo detto del mondiale, ma in realtà stanotte è successa una cosa molto importante. C'è stato il draft NBA, dove vengono selezionati i giovani, visto che noi parliamo spesso di giovani talenti che entrano in NBA dalla porta principale. Con la prima scelta assoluta i Washington Wizards hanno selezionato A.J. Di Banza. Segnatevi sto nome e ricordatevelo, eh.

0: Grande giocatore, players, grandi giocatori alle 15.29 su Radio Z nel collettivo, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Attention please, perché noi dobbiamo ricordarvi delle cose molto importanti e lo sapete, come per esempio, forse la più importante, perché mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026 e i primi artisti confermati sono
1: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDIH7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommy Paradise, Tony Pitoni e 22.
0: Simba! Finalmente acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Poi è ovvio, il cast è in continuo aggiornamento.
1: Sì, sono i
0: primissimi nomi, ma ce ne saranno tanti, tanti altri, perché sarà uno show da circa tre ore. Pazzesco, incredibile e indimenticabile. E allora non fatevelo raccontare, perché le cose raccontate non sono mai uguali a quelle vissute. Vale. Voi le cose le dovete vivere tutte.
1: Vivetele.
0: Quante, anche quelle sbagliate.
1: Se vuoi fare, fallo.
0: Bravo.
1: Giusto?

0: Gli uragani, quelli di Clara alle 15.37, ti stiamo ormai perdendo, mi pare evidente, continua a tossire, non ti preoccupare, su Radio Z nel collettivo. La malattia!
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a l'una di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
7: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce. La
8: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Le 15.40 su Radio Z nel collettivo, questa è la Generazione Futuro, questo siete voi, al 335 30 10 25, è vero Nick?
10: È vero, il collettivo Z fino alle 17. Allora è da un po' che non facciamo l'aggiornamento di Alessia Lanza, sapete che noi qui ci prendiamo cura di Alessia. Cosa è successo?
0: Niente, dimmi un po'.
10: Alessia Lanza qualche giorno fa ha fatto il compleanno, quindi
0: auguri,
10: con
0: Ale!
10: Notevole ritardo, tanti auguri ad Alessia Lanza.
0: Tanti auguri.
10: Oggi sono andata in palestra, chi lo sa,
0: chi lo
10: ancora
0: sa.
10: Ha visto le sue storie.
0: No, lo so, comunque abbiamo visto che il matrimonio di Paola e Raul è andato
10: bello,
0: andato benissimo, ancora una volta auguri, delle immagini, dei video,
10: ovunque
0: meravigliosi, un matrimonio davvero da sogno, da favola, complimenti anche per quello che hanno fatto e costruito, no?
10: La domanda è sempre la stessa.
0: Quale?
10: Perché io e te non siamo stati invitati?
0: Beh, non staremo simpatici, Nick.
10: Forse è colpa tua.

0: Mi sono il conte Dracula.
1: No, non è quella, non è quella, non è quella.
0: No, però vabbè, la reference avrebbe fatto, cioè comunque era giù, era calzante, no?
1: Di cosa stiamo parlando allora?
0: Il conte Dracula e di Aldo Giovanni e Giacomo.
1: Bravissimo, il famoso sketch della
0: Aldo Giovanni e Jack.
1: Il famoso sketch della
0: della cadrega.
1: Già lo

0: mia risposta sei tu.
1: La mia risposta sei tu a tutti i miei problemi, ovvero Nicolò Giustini, Pinguini Tattici Nucleari con Ricordi alle 15.50 su Radio Z nel collettivo, perché lo sappiamo che ognuno di noi ha un problem solving diverso. Ecco, Nicolò ha sempre la soluzione a qualsiasi tipo di problema.
2: Questo non è vero, cerco di applicarmi, ma e per me tra l'altro è una cosa molto logica, cioè nel senso non mi sembra di fare cose straordinarie, onestamente.
1: Per me, cioè io vedendoti da fuori,
2: ma che tu non fai niente, è questa la differenza. Cioè che io faccio una cosa in più di te e quindi sembra che io sia un supereroe, in realtà sono un comune immortale.
3: Bravo Tati.
4: Aspetterei 100 video. Come stai?

0: Comuni Mortali, Achille Lauro alle 15.54 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Abbiamo tanto parlato dello Stadio Olimpico, ieri c'era anche Max Pezzali.
1: Vero.
0: E tra gli invitati o comunque tra i fan di Max c'erano anche Rosario Fiorello Laura. E Laura Pausini, che insieme cantavano a squarciagola. Che bello quando poi il mondo dello spettacolo si ritrova, no? A cantare all'unisono.
1: Poi al concerto di Max è impossibile non cantare, raga.

0: Bene, abbiamo parlato in apertura del collettivo su Radio Z, lo ritroviamo in chiusura in realtà della prima ora, ultimo con Aquario. Ribadiamo ancora una volta tutti i fan che sono lì fuori in tenda da già circa 2 o 3 giorni, visto che manca ancora una settimana, magari andate a casa, hai fatto una doccia, bevete un po' d'acqua fresca, state sotto il condizionatore e tornate a 48 ore prima dall'inizio dell'evento.
1: State sotto il condizionatore, ma attenti, perché sì, poi vabbè, finite come me ed è un casino, poi è
0: mettete
1: brutto.
0: Modalità deumidificazione che forse va meglio.
1: Ecco. Sono le 4.
2: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: Edua con Mai e poi Mai, 16:03 su Radio Z nel collettivo, Nicola Giustini, Simone Palmieri, la seconda ora insieme con voi fino alle 5, ancora una volta in bocca al lupo a te Edua, manca pochissimo.
1: Stasera
0: appunto manca pochissimo, nel senso che mancano poche ore, no? I cancelli si aprono intorno
1: alle... Tu lo ricordavi?
0: Ah no, io me lo ricordavo benissimo, okay. Assolutamente.
1: Vabbè, quando dici manca pochissimo è perché manca non sai quanto manca.
0: Ah, veramente, guarda, manderesti in galera un innocente tu.
1: Vabbè, nel tuo caso non lo sei comunque.

0: sola. Sempre tocca
1: io. Karol G, Manu ciao e non dice manco ciao. Questa era una vecchia battuta di chi? Di Checco Zalone alle 16.14 su Radio Z nel collettivo. Allora, ieri c'è stato Tiziano Ferro al Maradona,
2: sì,
1: a San Siro. Maradona completamente imballato
2: sì.
1: Due ore e mezza di show e sapete che spesso e volentieri porta anche ospiti.
2: Sì,
1: ieri sera in questo tour, ma anche nello scorso in realtà. E ieri sera c'era Sal Da Vinci.
2: Vabbè, a Napoli.
1: Che volevi chiamare?
2: E hanno cantato insieme per sempre, sì, tra l'altro.
1: E lo stadio è venuto giù completamente. Ovviamente.

0: anche se non lo sai. Eri tutti i miei guai. Fare l'amore non è mai stato fedele.
1: Fare l'amore non è mai stato fedele. Questa, cioè, anche in italiano, se tu la pronunci.
0: No, non mi ricordavo il testo.
1: Questo, ma tu non ti ricordi niente.
0: Non mi ricordavo il testo, no? Io faccio fatica con i nomi, con le date, con i testi, faccio davvero fatica. Dovrei fare degli esercizi.
1: Come fai a vivere?
0: Importanti.
1: Cioè, se fai fatica con i nomi, con le date e con i testi.
0: È col telefono. Il telefono che ti ricorda tutto.
1: Quindi vai a un concerto e sei come la signora al concerto di Cesare Cremonini che canta le canzoni guardando
0: i testi.
1: Però posso dire, iconica la signora.
0: Brava. Che tra l'altro hai scoperto, hai visto chi era?
1: No.
0: Un ex insegnante
1: grande
0: che voleva essere, ha detto, ha dichiarato, volevo essere preparata anche al concerto e i test a memoria non li sapevo, però volevo essere coinvolta in qualche modo e mi sono portato i test. Quando uno ha un'educazione scolastica di un certo tipo,
1: educazione siberiana,
2: ho aspettato.

0: vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu. Meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me. Hai riso tu di me. Hai riso tu di me.
1: Nerissima Serpe insieme a Fritu, Ridere di te 2026 alle 16.24 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giussini e Simone Palmieri e con voi fino alle 5. Stiamo cercando cose intorno a noi e nel frattempo allora vi ricordiamo anche la radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky o attraverso l'app RTL 102.5 Play. È tornato Tormento, è tornato anche Kami, fredda come l'inverno.
2: Come?
1: Fredda come l'inferno.
2: Ah.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo a lasciare.

0: Doja Cat su Radio Z nel collettivo alle 16.31. Nicola Giustini.
1: Il titolo.
0: No, non mi fa leggere
1: dai,
0: il titolo.
1: Adesso,
0: Paint
1: adesso.
0: Town Red.
1: E allora, ragazzi, com'era? All'ascolto e non solo, ricordatevi, l'inglese per fare questo mestiere è importante.
0: Bravo.
1: E noi due ne siamo la dimostrazione vivente.
0: Sono molto d'accordo. Anzi, parliamo di radio perché di fronte a noi ci sono circa 35 ragazzi, giovanissimi, sì, ma non solo giovanissimi, che nel futuro vorrebbero fare la radio, frequentano un corso bellissimo, quello di Accademia 09, che ringraziamo per quello che fa sempre. Se al mio 3 cacciate un urlo, magari vi sentiamo in onda.
1: Vai, vai, vai.
0: 1, 2, 3! Lo vedi che si sente?
1: Sono tanti veramente comunque, eh.

0: Sarà per sempre sì, lo dicono Arti Five,
1: no, quella è un'altra cosa, è Sal Da Vinci, non c'entra assolutamente nulla.
0: Nulla. Le 16.37 su Radio Z nel collettivo, che bello, abbiamo incontrato anche un sacco di ragazze, ci fa sempre piacere vedere quanto questo... ragazzi, è questo mestiere, no? Quello della radio, vado avanti sempre e comunque tra i giovani.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi! Una
5: donna no! Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sun in the sky.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Le 16.40 su Radio Z nel collettivo, voi la generazione futuro, i vostri messaggi, chissà se Nicolò sopravvive fino alla fine.
5: Sì, sì, no, fino alla fine.
4: Ce la fai ad arrivare, da domani chissà.
5: No, no, anche domani sarò qui come... Io non mollo, mi dispiace, non ho scritto niente, schettino dietro, io non mollo la nave. Vabbè, una battuta, non si può più scherzare su niente però, raga, mamma mia, e dai che però, Buona domenica, safe.

0: domenica.
1: Buona domenica, lo dice Saif, lo dice Saif, lo dice Saif. Alle 16, sei stanco, eh.
2: No, di questa cosa sì.
1: Di questa gag, la cambiamo, dai. Dai, da sì. Domani non c'è più.
2: No, ma non è quello, non è il punto che sto benissimo, sto veramente bene.
1: LDA, non sta bene, ragazzo, non sta bene, LDA ma non sta H7. Bene. Ma perché non rimangono a casa quelli che hanno il raffreddore e la tosse? Non riesco a capire, fai il lavoro con la voce, sei intasato e non stai a casa, in malattia.
2: La vita tua vorrei fare io.

0: Taylor Swift alle 16.50 su Radio Z nel collettivo, quasi in chiusura, con Nicola Giustini, Simone Palmieri, e poi ci ritroveremo comunque domani come sempre a partire dalle 15, e tra poco arrivano anche i ragazzi della generazione Z, in questo caso Francesco Taranto da Milano e in collegamento Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino.
1: Comunque in uscita dell'Odissea di Christopher Nolan, uno dei grandi attori che ha lavorato tanto con Christopher Nolan, Michael Caine, farà uscire la sua versione dell'audiolibro proprio dell'Odissea a pochissimo

0: Sfera e basta, alle 16.53 su Radio Z nel collettivo. Tra l'altro Sfera e basta è partito con il suo Celebration Tour da Torino, dall'Allianz Stadium di Torino, ovvero lo stadio di proprietà della Juventus, e arriverà anche a San Siro, uno show bellissimo con un corpo di ballo incredibile e forse il coreografo numero uno in Italia che abbiamo in questo momento, ovvero Laccio.
1: Anche un intro incredibile, bellissimo.

0: L'amore non mi basta.
1: No,
0: sapete
1: dai,
0: che sto prendendo
1: male
0: lezioni di canto? Adesso ve lo faccio sentire sull'outro. L'amore non mi basta.
1: Cioè, hai preso lezione per fare, per imparare a fare sta roba?
0: Ti è piaciuta?
1: No, per niente.
0: L'amore non mi basta. Nick, siamo arrivati alla fine. Forse è meglio così, tra l'altro. Grazie per essere stati con noi. No, Nick, non te ne andare prima. Non te ne andare prima del dovuto da questo programma.
1: No, devo.
0: Non abbandonare il programma.
1: No, devo. Mi spiace.
0: Niente, grazie Francesco Taranto che sta per arrivare. Grazie Nicola Giustini, Gigi Resta e Regia. Ci ritroviamo domani con il collettivo a partire dalle 15. Ciao.
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 17.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba.

0: biglietti su ticketone.it. Generazione Z.
1: Eccoci pronti anche oggi 17 in punto per iniziare Generazione Z fino alle ore 19. L'appuntamento, lo sapete, insomma, è sempre questo, anche la squadra è sempre questa, quindi Francesco Taranto qui dagli studi di Milano, la nostra Martina Rinelli ovviamente tra poco ci collegheremo anche con lei dall'aeroporto di Roma Fiumicino con un sacco di passeggeri. Anche ieri abbiamo raccontato un sacco di storie, un sacco di anche di avventure interessanti, no? Per qualcuno magari è il primo viaggio, per esempio, che fa, per altri invece sono, insomma, situazioni anche magari di lavoro, oppure vanno a vedere concerti in giro per il mondo, insomma, è bello chiacchierare anche con voi dall'aeroporto Roma Fiumicino, quindi tra pochissimo lo faremo naturalmente, ma l'ingrediente principale è la musica e sono le notizie chiaramente che riguardano la musica. Siamo proprio a metà settimana, perché siamo a mercoledì, quindi aspettiamo anche ovviamente le nuove uscite che ci saranno poi venerdì, anzi in realtà domani a mezzanotte, tantissime novità ci saranno sicuramente. Partiamo con Samurai J.

Flamenco Paranoia, la canzone di quest'estate 2026 per quanto riguarda Samurai J, 17:04 minuti. Con questo abbiamo aperto appunto le due ore insieme di Generazione Z, naturalmente sempre dal estratta dal suo ultimo album, ovviamente Amatore, uscito ormai un mesetto fa, perché era il 22 di maggio, quindi insomma abbiamo ormai imparato ovviamente a conoscere tutti i brani di questo disco. C'è Ariana Grande con la sua nuova Hater, I Made You Love Me.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Proprio così, Canto d'amore di Angelina Mango, la nuova, insieme a Marco Mengoni. 17:14, vedevo anche un bel video di Angelina Mango che racconta, insomma, come per lei sia importante soltanto l'aspetto musicale, no? Quindi anche nei live, per esempio, insomma, diceva che prendeva magari i primi vestiti che capitavano e li metteva senza fare tutto quel, no? Tutto quell'aspetto anche invece di appunto di vestiario, di moda, insomma, che invece molti artisti ovviamente anche giustamente invece fanno. C'è Giulie con 13 Pietro.
2: Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

17 e 21 minuti, Hypnotized, Purple Disco Machine, qui su Radio Z in Generazione Z in questo mercoledì 24 di giugno. Siamo nel corso ovviamente della nostra prima ora, saremo insieme fino alle 19. Vi ricordiamo mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona il nostro Radio Z Future Hits Live 2026. Vi possiamo dire già i primi artisti confermati, che sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, vincitore dell'ultima edizione di Amici, Merca in Cremont, Night, Nerissima Serpe, Lari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, I Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. E naturalmente appunto sono i primi artisti confermati, quindi poi aggiungeremo, questa lista si aggiungerà naturalmente, diventerà lunghissima, chiaramente già è molto lunga adesso, quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. ricordiamo appunto Arena di Verona, l'appuntamento con Radio Z Future Hits Live il 2 di settembre, quindi anche tra virgolette quasi alla fine dell'estate, diciamo alla fine seguente dell'estate, proprio a livello diciamo di canzoni, no? A livello discografico. E quindi vedremo poi anche insomma quali saranno quelle che avremo suonato di più, che avremo sentito di più. Ci sono intanto i The Bowser.

0: Magnetic The Bowser, 17:24 minuti, sono anche venuti a trovarci pochi giorni fa, proprio anche qui all'interno di Collettivo Z, oltre che anche su RTL 102.5. Abbiamo potuto conoscere meglio anche naturalmente questi tre ragazzi che peraltro, ovviamente tema di mondiali in questo periodo, ovviamente ti faranno, l'hanno detto per la loro Norvegia. Intanto la nuova di Jovanotti con Alfa, Buon Vento.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Tommaso Paradiso, i Romantici, canzone di Sanremo, ma che ancora adesso al 24 di giugno stiamo passando e ci piace sempre moltissimo. Cara Martina Rinelli, anche a te immagino questa canzone da lì dall'aeroporto Roma Fiumicino. Ciao Marti!
1: Assolutamente sì, carissimo Francesco Taranto, è sempre un piacere ritrovarla e riascoltarla. Tra l'altro mi sono fatta una bella chiacchierata con i passeggeri qui all'aeroporto di Roma Fiumicino, perché ieri sera qui allo Stadio Olimpico di Roma si è tenuto uno dei concerti dell'anno, ovvero quello di Max Pezzali.
0: Esatto.
1: Io sono andata a questo concerto e mi sono appunto messa a chiacchierare con dei ragazzi che erano presenti appunto anche loro all'interno dello stadio, ma si sono vergognati di venire in diretta,
0: ma
1: quindi
0: no,
1: niente,
0: perché...
1: ti riporto io quello che mi hanno detto.
0: Eh sì, a questo punto sì, ma non vergognatevi, ricordiamo sempre questa cosa, facciamo questo appello, cara Marti, non siate timidi con Marti, anzi, quando vi capita di raccontare in diretta, per esempio appunto un concerto bello che avete visto in diretta nazionale su una radio, è una cosa che penso che non capiti praticamente mai. Vabbè, comunque, prego Marti, a questo punto raccontaci sia la tua esperienza sia quello che magari che ti raccontavano anche loro, insomma.
1: Vabbè, la mia esperienza è un concerto bellissimo che ha unito tutte le generazioni possibili, anche perché c'erano bambini come adolescenti, come ragazzi della mia età, fino ad arrivare alle persone un po' più adulte. Infatti sono andata anche con i miei genitori, quindi ci siamo tutti divertiti. E loro erano una coppia e i suoceri di lui praticamente, quindi i genitori di lei, sono andati tutti insieme. E dalla Sicilia, da Palermo, stavano tornando a casa, quindi si sono fatti anche un bel viaggio per venire a vedere Max. Avevano anche la fascetta, perché ai concerti ci si divide sempre fra chi compra il merchandising e chi invece dice no dai, ho già speso troppo, quindi ho le braccine corte.
0: E poi non so se hai notato, io noto sempre questa cosa, che comunque al concerto, anche se appunto non hai preso magari la maglietta o la cosa di quel live lì, ma in generale vai con una maglietta di qualche altro concerto, cioè il bello è che vedi sempre gente fatti con maglie di qualsiasi artista diverso, però comunque no, c'hai quella maglia da concerto, te la porti a quel giorno lì, no? È buffa questa cosa.
1: Poi dipende anche dalla stagione, perché col caldo che faceva ieri bisognava valutare la maglia da concerto.
0: Sì, è vero, forse è meglio, non so, una canotta. Oppure, sì, come dicevi tu, la fascetta e basta, forse. Fascetta e per il resto.
1: No, fascetta, non indossiamo nient'altro, solo la fascetta.
0: Torso nudo, diciamo. Allora, Marti, tra poco torniamo da te, ovviamente, magari con qualche passeggero. Vediamo, tra poco.
1: Vediamo, anche perché oggi si festeggia qualcosa qui a Fiumicino. Tra poco lo scopriamo.
0: Ok, tra poco.

0: Shabuzi con la sua Bar Song di ormai 2 anni fa, estate 2024, però davvero è stata una delle canzoni che abbiamo sentito di più durante tutta quell'estate. Torniamo tra pochissimo qui all'interno di Generazione Z, state lì.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e da giovedì friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a 1 di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: e 42 minuti, sempre in Generazione Z, sempre nella nostra prima ora, fino appunto alle 18, ma poi staremo insieme ancora fino alle ore 19. Poco fa parlavamo anche con Marti dell'aeroporto di Roma Fiumicino del concerto di ieri di Max Pezzali. Peraltro, se siete andati a quel concerto o in generale a qualche concerto in questi giorni, ditecelo 335 30 10 25, che sono tantissimi live ovviamente, insomma, in giro per tutta Italia. Tra l'altro stiamo per sentire Gaia con la sua Bossa Nostra, anche lei cercate ovviamente sui suoi social, sui vari siti, perché ci sono tantissime date per tutta questa estate, insomma, in diverse località italiane. Quindi potremo vedere Gaia, potremo sentire molto probabilmente anche questa, cioè Bossa Nostra.

17:46 minuti, la voce inconfondibile, anche l'atmosfera inconfondibile di Gaia Bossa Nostra. Lo dicevamo appunto, tante date, ha anche aggiunto delle altre, lo vedevo sui suoi social, quindi ci sono diversi appuntamenti per seguirla ovviamente dal vivo. Allora è tornato anche Banfi, che ricordiamo tutti quanti per la sua Bam Bam, naturalmente, che l'anno scorso insomma è diventata virale, ma è tornato appunto con la sua nuova, che è Lady Laura, qui su Zeta.

It goes like na na na di Peggy Goo, 17:53 minuti all'interno di Generazione Z su Radio Z. Tra poco invece sentiremo Fulminacci con la sua Maledetto Me, che appunto al videoclip lo ricordiamo sempre girato proprio in una delle date del tour dei Palazzetti. Ma nel frattempo, in tema di tour, il nostro buon Fulminacci è in tour all'aperto, come ha detto lui, perché c'è questo tour appunto estivo. Proprio ieri è cominciato da Padova il 23 di giugno, poi sono tanti appuntamenti, naturalmente potete cercarli, ma è bella la definizione di questo tour estivo all'aperto. Dice praticamente: io sudo sul palco e voi sudate sotto, ma con più zanzare e il rischio pioggia che rende tutto molto indie. Che in effetti è un modo, ovviamente, insomma, ironico come è lui, però è un bel modo per definire in effetti tutti questi concerti estivi, che in effetti poi non sai mai, no? Se c'è il temporalone proprio quando ci sei tu, non si può mai sapere. C'è Fulminacci, ma ha detto me.

0: meglio di no.
1: Lunedì nero, la nuova di Mr. Ray, 17:59 minuti, quindi proprio alla fine della prima ora delle due di Generazione Z in tema di tour, visto che parlavamo di Dive e anche di Fulminacci per esempio col tour estivo. Invece Mr. Ray sarà protagonista, diciamo, dell'autunno, comunque autunno inoltrato, quasi inverno, nei teatri, ricordiamo, prima volta che sarà appunto in un tour teatrale, quindi sarà anche un'occasione per sentire magari le sue canzoni anche in un'altra veste, in un'altra versione. Torniamo tra pochissimo nella nostra appunto seconda ora fino alle ore 19. A tra poco. Pochi secondi alle 18.
2: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.

Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 18 e 3 minuti, questa collaborazione tra le due, ovviamente due icone, ognuna di una generazione, anche no, di un'epoca diversa, che ha aperto questa seconda ora di Generazione Z, 18 e 4 minuti, anche Nicola Siciliano.

0: Capo Plaza, la sua Capri Sun, 18 e 9 minuti, siamo nella seconda ora di Generazione Z, qua su Radio Z, tra pochissimo, Romantica di Ultimo, appunto il suo nuovo singolo, in attesa del concerto del 4 di luglio a Tor Vergata. Peraltro stavo vedendo, appunto, mancano una decina di giorni, già ci sono però tante persone, non c'è ancora il palco, diciamo, è ancora in costruzione, ma ci sono tantissime persone, tanti fan già nell'area, insomma, del concerto, con le tende, quindi pensate, 10 giorni dall'inizio, già in fila proprio per avere i primissimissimissimi posti poi una volta che appunto ci sarà il concerto. Eccolo, Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica di ultimo 18 e 13 minuti. Non avevo visto invece, appunto, vi dicevo di questi fan già in fila, già in tenda, però non avevo visto questa storia proprio di ultimo che dice, appunto, stiamo riscontrando la presenza di numerosi fan già in fila fuori nell'area dell'evento. Nel ringraziarvi ovviamente per questo incredibile atto d'amore, però vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni e a non campeggiare nei pressi dell'area con così largo anticipo. Quindi insomma non avevo visto questo appello, giustamente anche da parte di ultimo, da parte insomma di tutto il suo staff, quindi un po' presto, 10 giorni prima, decisamente presto, quindi non campeggiateli insomma prima dell'evento. C'è Teddy Swims intanto.

Guè la sua Mollami parte 2, 18-19 minuti. Guè che è impegnato naturalmente insieme a Fabri Fibra, insieme a Giolieri, insieme a Rosvilla nella nuova edizione di Nuova Scena. Peraltro hanno detto che ci sono 4-5 talenti davvero interessanti, quindi insomma siamo molto curiosi naturalmente di questo. E anche hanno insomma raccontato ovviamente che quando eliminano qualcuno poi arriva ovviamente, no, l'ondata di insulti, l'ondata di messaggi da parte degli hater insomma su Instagram, però hanno detto anche fa parte insomma ovviamente del commercio in generale e del mondo del rap, così come della musica in generale. Ora Businessman, dito nella piaga.

Businessman, la hit estiva di Dito nella Piaga, 18 e 23 minuti. Siamo nella seconda ora di Generazione Z qui su Radio Z. Tra poco andremo anche da Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino, al Terminal 1 con qualche passeggero. Anzi, l'appello è sempre valido: avvicinatevi ovviamente alla nostra postazione lì al Terminal 1, così insomma magari vi fate vedere, Marti vi pesca e tra poco parliamo insieme, chiacchieriamo un pochino in diretta. Intanto questo trio estivo fra De Palma, Anitta ed Emi Schilla, La testa gira.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 30 minuti qui su Radio Z. Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, ma le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa e scatenano l'attacco delle opposizioni. Cronano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, così il leader dei 5 Stelle Conte. Italia sempre nella morsa del caldo, oggi 16 le città con il bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute, domani saranno 17, non va meglio nel resto d'Europa con temperature decisamente sopra le medie stagionali. La situazione più grave al momento è in Francia. Passiamo allo sport con il calcio mondiale. Questo è il programma odierno alle 21. Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Mezzanotte invece Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Alle 3 invece Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Nel frattempo ieri il Portogallo ha battuto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro per 5-0 con doppietta di Cristiano Ronaldo, che entra nella storia per aver segnato in 6 diversi campionati mondiali. È tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di 3D Meteo. Nella giornata di giovedì continuerà a splendere il sole sul nostro territorio. Siamo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa ancora molto intensi sia di giorno che di notte. Temperature massime roventi, specie al centro nord, con valori anche vicini ai 36-37 gradi. Dettagli su 3D Meteo.

0: Shiva con Joliet, bad bad bad, 18:34 minuti, torniamo da Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino. Marti, con chi sei?
1: Eccoci qui carissimo Francesco Taranto, sono con un bel gruppone di amici che sono in partenza per...
2: Mykonos.
1: Eccolo qua, allora in rappresentanza chi parla?
2: Damiano.
1: Damiano, allora siete parecchi, com'è nata l'idea di farvi questo viaggio? Raccontaci.
2: La sera di Capodanno.
1: Ok.
2: Tutti un po' brilli e abbiamo deciso di andare a Mykonos.
1: Così, Mykonos, avete girato il mappamondo, avete scelto Mykonos.
2: Più o meno,
1: immagino che più o meno sia andata così. Tra l'altro senti un po' di musica in sottofondo, caro Fra, perché
2: sì,
1: è iniziato ufficialmente il DJ set, perché oggi si festeggia il Best European Airport, premiato l'aeroporto di Roma Fiumicino per l'ottava volta come miglior aeroporto d'Europa, ma fra poco ne parleremo, ci sarà tutto il tempo del mondo per parlarne, insomma, anche su RTL 102.5. Ma ora siamo appunto con questo bel gruppo. È stato un po' faticoso convincervi a venire in diretta, perché...
2: Perché all'inizio c'aveva la sciarpetta neri da me.
0: No, vabbè, bellissimo questa. Io voglio poi...
1: Avevo la sciarpetta per festeggiare questa grande festa.
0: Io voglio tutti i video di
1: Marti
0: che prova a fermare le persone. Va che bella, va che bella.
1: Mi hanno vista semplicemente con questa al collo. Non capisco
0: dai,
1: che cosa ci sia di male.
0: Perfetto, ma no, infatti,
1: insomma.
0: Support... Cos'è scritto? Support... Vabbè... Non lo so,
2: lasciamo è un po' perdere. Il contrario.
1: Lasciamo perdere.
0: Va bene.
1: Tra l'altro, qui c'è una sola ragazza, beata fra gli uomini. Facciamo la santa, poverina. Come ti hanno convinto a partire?
3: Perché non te lo mandavo da solo.
1: Perché qui c'è il suo ragazzo, quindi ha detto:
0: è la fidanzata
1: anziché
0: di un...
1: mandarlo da solo, vengo anch'io a farvi questo viaggio.
0: Okay.
1: Doveva esserci anche un'altra persona?
2: Sì, ma ha avuto dei problemi, non è venuta.
1: Perché è fidanzato?
2: Più o meno.
0: Benissimo.
2: Problemi
0: benissimo.
2: Interni.
0: Problemi interni, vabbè, perfetto. Vabbè, ci sta, quindi vai lì per controllarla. È tipo come quando i prof vanno alla gita scolastica, no? Cioè, anzi, i genitori, a volte ci sono quei genitori in più, no? Nella gita scolastica
1: esatto.
0: Controllano. Ci sta, va bene, brava.
1: Allora, appena atterrerete, che cosa farete stasera? Subito
2: andiamo,
1: festa?
2: Sì, andiamo subito al toy.
1: Bene, allora, divertitevi ragazzi, fate i bravi e non troppo... No. Buon viaggio.
0: A domani Marti, grazie.
1: A domani.

0: Proprio così, fuori leggero, sviglia 18 e 40 minuti, questi ultimi 20 minuti in nostra compagnia qua in Generazione Z, saremo insieme appunto fino alle 19, torniamo tra pochissimo.
1: Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Diciotto e 43 minuti qua all'interno di Generazione Z. L'abbiamo ricordato in tutti questi giorni, naturalmente anche il concerto, no, a San Siro di Tedua. Proprio questa sera sarà arrivato il grande giorno, ma vedevo appunto nei vari post che ha messo, nelle varie foto che ha messo anche di lui, insomma, da molto giovane, no, con ovviamente tutta la scena genovese, proprio per diciamo così ricordare, insomma, anche da dove viene, no, ora che è arrivato a fare San Siro. Nelle varie foto c'è anche una foto molto bella che poi anche lo stesso Bresh ha, diciamo, ripreso e ricondiviso, appunto, di dei due in macchina insieme, Tedua e Bresh, di ovviamente un po' di anni fa. Lo troviamo adesso con la sua, da Dio, Bresh.

0: Brescia con la sua ad addio, 18:46 minuti, dicevamo di Teodoro naturalmente, ma anche Brescia è impegnatissimo quest'estate con tante date nella sua città, ovviamente Genova, città anche di Teodoro tra l'altro, proprio insomma al Porto Antico, e poi non solo, anche appuntamenti a Roma e in altre parti d'Italia. Cercate tutto quanto ovviamente sui social di Brescia. Ora invece MGK insieme a Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Ricami insieme a Elodie, La coda del diavolo, 18:53 minuti, gli ultimissimi minuti insieme qua in Generazione Z. Poi vi lasciamo ovviamente con Aperi Z fino alle ore 21. Tra l'altro stiamo per sentire la nuova di Madame, che si chiama Mamma non Mamma. Ricordavamo anche qualche giorno fa le sue date estive. Innanzitutto ci sono diversi appuntamenti, ovviamente dopo che è uscito appunto il suo album nuovo che si chiama Disincanto, ma non solo, perché ci saranno delle date anche poi invece a novembre, quindi è già pronta per tutte le stagioni praticamente Madame, che sentiamo appunto col nuovo singolo Mamma non Mamma.

Lady Gaga con Doci Runway, direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ovviamente del sequel. 18 e 58 minuti, anzi 59 in questo momento, quindi veramente è il segnale, è il segno del destino e anche del fatto che dobbiamo andare via, dobbiamo chiudere. Naturalmente torniamo domani puntualissima alle 17 con anche la nostra Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. Vi lasciamo con Aperizeta appunto fino alle ore 21. A domani, ciao.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 19.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Aperizeta.
1: Signore e signori, buonasera a tutti, buon mercoledì 24 di giugno, 19 spaccate, questo significa che sul cronometro siamo in perfetto orario, nuova puntata di Aperizeta con me, Edoardo Donna Maria, dalle 19 alle 21, come al solito tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ovviamente il weekend riposiamo, non dobbiamo fare troppa fatica. Noi speaker, allora ringraziamo, ovviamente sto scherzando, ringraziamo e salutiamo Francesco Taranto e Martina Rinelli che vi hanno tenuto compagnia fino alle 19. Adesso però tocca a me, ma soprattutto alla musica di Radio Z, la musica della generazione Z. Oggi mi tocca darvi una brutta notizia, purtroppo neanche una partita del mondiale l'hanno messa alle 19, tutte e due alle 21. Ma dimmi te che modo di fare è questo? Vabbè, fortunatamente c'è la musica che ci consola. Partiamo subito con Tony Boy, la sua Cuore Rotto.

E partiamo così, partiamo belli chill quest'oggi, in questa puntata di Aperizeta di mercoledì 24 di giugno. Tempo non ottimo, però da una parte ci aiuta con le temperature caldissime che stiamo vedendo in questi giorni, almeno a Roma con questo nuvolo si è un po' abbassata la temperatura, che non fa mai male. E allora alziamo invece un po' il ritmo con Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeat It su Zeta.

Nel 2019 io ancora non lavoravo in questa radio e ero convinto che questa canzone dicesse Vito Paranoia, come se Vito fosse il nome e Paranoia il soprannome. Poi fortunatamente sono venuto a lavorare in questa radio, ho scoperto che si chiama Vita Paranoia, la canzone di Gazzelle che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z, 19 e 11 minuti in diretta con me, Edoardo Donna Maria, quello che pensava si chiamasse Vito Paranoia, come se Paranoia potesse in qualche modo essere un soprannome, capito? Come ti chiamano i tuoi amici? Paranoia. Vabbè, è andata così. Se fate una figuraccia di questo tipo, volete chiedere scusa, ci sono i pinguini tattici nucleari che ci dicono come chiedere almeno in tre lingue. Sorry, scusa, lo sento, i pinguini su Z. Era una

I Pinguini Tattici Nucleari, la loro Sorry, Scusa, Lo Siento. 19 e 14 minuti, sempre in diretta qui in Aperizeta con Edoardo Donna Maria. Andiamo avanti con la musica perché c'è l'ultima di Elettra Lamborghini, si chiama Bam Bam, Bambina.

E questa è la voce inconfondibile, bellissima, quella di Sam Smith con la sua Diamonds qui su Z alle 19:21. Un augurio speciale a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando, tra poco lo facciamo. Intanto vedo che ci state scrivendo al 335 30 10 25 i fedelissimi, questo è il numero per chi non lo sapesse, volesse raccontarci quello che sta facendo in questo mercoledì. L'augurio era buona domenica a tutti, perché c'è 6 su Z.

0: È bravo, bravo Safe, anche simpatico, personalmente mi sa molto simpatico, così a impatto, non è che lo conosca personalmente. Buona domenica di Safe, adesso un nuovo progetto musicale è uscito il 4 di giugno, si chiama E.O.G., lui è Jimmy Neyro, Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

C'è anche lei, Billie Eilish, grande, grande fan di Justin Bieber. Non so se avete visto le immagini che vengono dal Coachella di quest'anno, quando Justin la invita sul palco, le canta una canzone. Insomma, è stato un momento veramente molto carino per lei, che è super fan di Justin Bieber da sempre, da sempre. Allora, signori, un attimo di attenzione però, perché è arrivato il momento di ricordarvi un avvenimento molto importante per noi di Radio Z. Mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati: Anna, Clara, Vito Nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, Lady IH7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremon, Knight, Narissima Serpe, Rari Dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e siamo solo all'inizio. Come fare per partecipare? Andare su ticketone.it ed acquistare subito il vostro biglietto. Adesso una collab molto molto figa, molto particolare, tra Salmo e Colapesce sul beat di Mace.

0: Un invito perfetto per questa estate, No Stress, di Marco Mengoni dal 2022, qui su Radio Z. Torniamo tra pochissimo.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
3: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.

0: 78 sa di felicità.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: e 40, si torna in diretta qui in Aperizeta con Edoardo Donna Maria fino alle 21. Poco fa il dottor Marco Mengoni con No Stress. Marco Mengoni, che tra l'altro abbiamo ritrovato con enorme piacere in un feat che tanti aspettavano da parecchio tempo con Angelina Mango e il suo Canto d'amore, che abbiamo già ascoltato ovviamente qui su Z, uscito il 12 di giugno, quindi pochissimi giorni fa. Andiamo avanti con la musica, perché arriva Artie 5 con la sua Swag Music.

Se lo chiamano così, lo chiamiamo così anche noi, Big Five, con la sua Swag Music, l'ultima di Arti Five. L'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z, in Aperizeta, 19:43. Avanti con la prossima, Afrojack, con Sia, David Guetta, Wake Tonight.

Non per cuori deboli, è il video di questa canzone di Gaia, si chiama Nuda, per chi ci segue al 266 del televisore oppure al 735 di Sky, sa di cosa sto parlando, 19:49 qui in diretta su Radio Z, sta per arrivare un'assoluta novità musicale, è uscita venerdì e sto parlando di un ragazzo romano, lo conosciamo bene, prima cantava in un gruppo di scrittori sicuramente, perché erano i giornalisti, lui è Tommaso Paradiso, consiglio non fare quello che dice il titolo di questa canzone, agitare Coca-Cola su Z.

bisogna diffidare assolutamente da chiunque si occupi di questo tipo di eresie, tipo agitare Coca-Cola. Questa è la canzone di Tommaso Paradiso, uscita venerdì, l'abbiamo ascoltata qui in diretta su Radio Z. E a proposito di novità musicale, due artisti che saranno presenti alla Radio Z Future Hits Live 2026 del 2 di settembre: Clara San Giovanni, Le Ragazze.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E in quanti l'avete dedicata a un amore finito questa bellissima canzone di Olli Balorda, Nostalgia, vincitrice del Festival di Sanremo 2025, platini in Italia, credo almeno tre, se non quattro, insomma, una canzone che ha dato veramente una svolta alla carriera del nostro amico Olli, che è diventato anche grazie a questa quello che conosciamo oggi. 20 in punto, si torna tra pochissimo. Le 20 spaccate su Zeta.
2: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Zeta e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.

E questa era la nostra Amélie con la sua Non è Francesco, l'ultima uscita di Amélie, le 20:03, sempre in diretta qui su Radio Z in Aperizeta con Edoardo Donna Maria. Ancora un'oretta da passare insieme, è già passata un'ora, incredibile. E adesso passiamo da casa nostra ad oltreoceano, una delle pop star più forti del momento. Sto parlando di lei, Olivia Rodrigo, e la sua Drop Dead. I know.

E questo era Blanquito Baby, finché non mi seppelliscono, forse Blanco Prime? Domando, la butto lì. 20:10 qui in diretta su Radio Z. Oggi abbiamo detto niente partite di calcio delle 19 dei mondiali. È un vero peccato, perché mi piace guardarle un po' quando sono qui, e anche raccontare un po' i risultati, insomma le cose essenziali. Fa male, devo dire la verità, vedere la partita di questa sera, perché la Bosnia Erzegovina giocherà contro il Qatar in quello che doveva essere il nostro girone. Quanti rimpianti, che rammarico, che tristezza, che delusione, mamma mia, per noi poi degli anni 90, abituati a vedere l'Italia dominare sui campi di calcio. Poi c'è anche Svizzera-Canada, mi raccomando, non ve le perdete mentre ascoltate Radio Z in sottofondo. L'ultima di Rama arriva, Guina per i Z, si chiama Cabana.

0: È uno dei più streamati al mondo, lui è The Weeknd, ovviamente l'avete riconosciuto la sua Sacrifice dal 2022, 20 e 20 qui su Radio Z in diretta in Aperiz, potete seguirci, vi ricordo, anche al 266 del vostro televisore 735 di Sky. Se siete in giro potete scaricare la nostra app che si chiama RTL 102.5 Play, che è gratis, così ci potete portare anche in tasca, mi raccomando, anche i nostri social, Radio Z Off, questo è il nome del nostro profilo. Arrivano due bello cattivo questo feed, due cattivi lo possiamo dire, del rap italiano, 22 Simba con Gue, la loro ultima, Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci

Questa era l'ultima di 22 Simba in questo feat con Gue, si chiama Arricchiti, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z in diretta. A proposito di 22 Simba, l'abbiamo detto prima, nella prima ora, insomma, ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live 2026 di Verona il 2 di settembre, un mercoledì, mi raccomando, prendete i biglietti su ticketone.it, c'è Promessa, Franco 126 con i tuoi Ordinaria Follia.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20 e 29 su Radio Z, in primo piano bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, ma le sue dichiarazioni suscitano sorprese al Ministero della Difesa e scatenano l'attacco delle opposizioni. Crollano le favolette del governo, dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader 5 Stelle Conte. Cambiamo argomento, Italia sempre nella morsa del caldo, oggi 16 le città con il bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute. Domani saranno 17, non va meglio però nel resto d'Europa, con temperature decisamente sopra le medie stagionali. La situazione più grave sarebbe in Francia. Ed è stato trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi in Sardegna. Sarà la famiglia dello sceicco Altani del Qatar a comprarla in Gallura, già effettuato numerosi investimenti dalla Costa Smeralda. È tutto il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì continuerà a splendere il sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa ancora molto intensi sia di giorno che di notte, temperature massime roventi specie al centro nord, con valori anche vicini ai 36-37 gradi. Dettagli su Trevi Meteo.

0: trovarla, bisogna cercarla. Tu con chi fai l'amore? Io la giro a voi. The Colors su Z, torniamo tra poco.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Una donna
5: no! Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: E alle 20:40 si torna in diretta qui in Aperizeta con me, Edoardo Donna Maria. Ancora una ventina di minuti da passare insieme. Poco fa la nostra raffica musicale con Promessa, Franco 126, i Due, Ordinaria Follia, poi Fabri Fibra con Joan Till, loro Milano Baby, poi Somber con Potential e poi i The Colors con quella domanda risposta è molto difficile trovare, cioè la domanda che la risposta, vabbè dai, su, abbiamo capito, i The Colors. Adesso arriva Siena Spyro con la sua

Aperizeta, qui con noi però c'è una novità musicale, perché è tornata Epoch, la sua ultima canzone si chiama Vertigo, l'ascoltiamo.

Questa è una canzone bellissima, devo dire la verità, la canzone che ha permesso un po' al grande pubblico di conoscere questo artista romano che si chiama Eddie Brock qui su Radio Z. Noi lo passiamo da tanto, è il caso anche di prenderci i meriti quando, insomma, insieme anche ad altri contribuiamo a scoprire questi talenti, per esempio appunto Eddie Brock. Questa era la sua Non è mica te, viralissima sui social, ancora girano i video, soprattutto calcistici, devo dire la verità, abbinati a questa canzone romantica, e noi piangiamo, soprattutto i maschietti, in realtà piangiamo accanto alle immagini di calciatori che non giocano più. Vabbè, lasciamo perdere, non pensiamo a queste cose tristi. Alziamo il volume, Nader con 54 Ultra, Talk to You su Z.

Another con 54 Ultra su Radio Z, 20 e 52, gli ultimi minuti di Aperi Z, ma c'è ancora tempo per dedicare una canzone, la prossima, a una persona che vi piace, perché c'è Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: E a proposito di Sanremo, c'è lui, 13 Pietro, con la sua Uomo che cade, molto bella. È un bel modo per chiudere queste due ore di Aperizeta, 20 e 59, tra l'altro a pochi secondi dall'inizio, sì, di Fattore Z, ma anche delle due partite di questa sera del Mondiale, Svizzera, Canada e Bosnia Erzegovina contro il Qatar. Allora io vi saluto, ma arriva da Milano Davide Guerra con il suo Fattore Z fino alla mezzanotte. Ciao, a domani.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 21, buonasera.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Fattore Z.
0: Si parte per un'altra serata insieme, 21 e un minuto, buonasera, ben ritrovati in diretta su Radio Z, come sempre iniziamo una nuova puntata del Fattore Z, io sono Davide Guerra, vi accompagno fino alla mezzanotte, anche di questo mercoledì 24 giugno, e già lo sapete che il mercoledì io vi faccio già un applauso, perché avete lavorato più giorni di quelli che vi mancano per arrivare al weekend, quindi già di base vi dico un bravi che fa bene all'umore, ci dà lo sprint per andare avanti nelle giornate lavorative. Ringrazio Edoardo Donna Maria da Roma che vi ha accompagnato nella Perizeta, e adesso io vi traghetto, come dico sempre, fino alla mezzanotte con Alex Morelli. Tre ore da trascorrere insieme, tante cose di cui parlare, sia sport ovviamente, anche con il mondiale in corso, ma soprattutto tanta tanta tanta musica. Si parte con Liberato e Mahmood, andiamo into street.

Avete lavorato più giorni di quelli che mancano al weekend. Io che lavoro su turni, quindi per me il weekend non esiste. Lo so, se vuoi mi dai i tuoi turni, io poi ti dico quando è effettivamente il momento in cui hai superato la metà dei giorni lavorativi per arrivare al giorno libero. Facciamo anche la versione personalizzata. C'è Annalisa, canzone estiva.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Mr. Rain, supereroi su Radio Z alle 21.13 minuti. Buon mercoledì a voi. Vi ricordo che potete seguire Radio Z come preferite, anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre questa sera e anche sull'app RTL 102.5 Play per il vostro smartphone. Magari state andando in giro, passeggiando.

Spectacular, spectacular, lo dice anche la canzone, 21:17 minuti su Radio Z, buon mercoledì. Allora, la programmazione di Z continua e va avanti, arriva un artista che ieri ha cominciato la serie di date live, lo ha fatto allo Juventus Stadium di Torino, stiamo parlando di Sfera Ebbasta e qui ritroviamo con Fade su Radio Z.

Psicologi sui muri. Psicologi sui muri. A volte disannunciando le canzoni degli artisti in questo modo, cioè qua mi sono immaginato gli psicologi che camminano sui muri, ma questo probabilmente è un problema mio che lascio troppo spazio all'immaginazione talvolta. Buon mercoledì, questa è Radio Z. Nel Fattore Z teniamo d'occhio anche le partite del mondiale di questa sera. Svizzera e Canada 0-0, Bosnia e Erzegovina, Qatar 0-0, sono tutte e due al 23esimo minuto in corso. Ovviamente sono iniziate contemporaneamente, anche perché piano piano ci avviciniamo sempre di più alla fase finale della fase a gruppi, a gironi, e poi ci saranno le fasi finali di questo mondiale 2026.

Anche Tedua nella serata di Radio Z, nel Fattore Z, 25 minuti dopo le ore 21 e da un artista italiano passiamo ad un altro che è tornato in questo 2026 e che corrisponde al nome di Francesco Gabbani, che vuole un'estate un po' funk. E allora, Summer Funk.

Bella e brava Miley Cyrus, End of the War, 21:32 minuti su Z. Buon mercoledì a voi, salutiamo anche chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante. E da mercoledì 24 giugno voliamo con la memoria, con la testa, a mercoledì 2 settembre, in particolar modo all'Arena di Verona, dove torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Abbiamo già i primi artisti confermati, che sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti, Merkel Cremont, Night, Nerissima Serpe, Ari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Voi ovviamente per esserci acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Una volta avuto quello, siete tranquilli, vi godete l'estate con la consapevolezza che potrete partecipare a questo evento incredibile, che in qualche modo la chiuderà l'estate il 2 di settembre in una cornice meravigliosa quale è l'Arena di Verona. Quindi siateci, ticketone.it, anche ora, anche subito, qualche regalo, qualche compleanno, approfittatene. Nerissima Serpe insieme a Fritus intitola Ridere di te.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinta tu, meno male, io sto uguale,

0: Anche noi Gali ti amiamo, I love you, su Radio Z, 21:39 minuti, è tempo di prendersi una piccolissima pausa e poi ritorniamo, sempre qui in diretta su Z.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Sun in the sky, you know how I feel.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
6: And I'm feeling good.
7: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Come promesso, di nuovo in diretta dopo pochi minuti, 21:41, buon mercoledì, è il 24 di giugno, siamo in diretta su Radio Z e questo è il Fattore Z che ci ricorda, vi ricorda anche, vi aggiorna su quello che è uno dei due risultati delle partite del mondiale di questa sera. La Bosnia è passata in vantaggio già con due gol, quindi 2-0 sul Qatar, ancora 0-0 tra Svizzera e Canada. Dovessero cambiare i risultati, vi aggiorno, ma adesso viaggiamo, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Oggi che incontra Manu Chao viaggiando per il mondo, lo si può fare in tanti modi, lo si può fare viaggiando effettivamente o facendolo anche con la mente. Talvolta le due cose arrivano una dopo l'altra, perché uno progetta il viaggio e già se lo immagina in qualche modo e poi lo va a fare realmente con diciamo le variazioni del caso. Chennight si intitola Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Big Mama si intitola 100 occhi su Radio Z, 9 minuti alle 22 e si parla di viaggi, perché in qualche modo ci siamo messi a ragionare o a sognare forse dei viaggi. Volevo sapere se effettivamente, oltre a sognare, oltre a immaginarceli mentre siamo in diretta su Radio Z, avete già prenotato la vostra vacanza, se ce l'avrete, se non ce l'avrete, insomma condividete il vostro umore relativamente al discorso ferie e andare via, viaggiare. 335 30 10 25. Ritroviamo anche Anna, White Girl Wasted.

Greg Wasted, Anna su Radio Z, nel Fattore Z attendo anche i messaggi relativi ai vostri viaggi prossimi, quelli che avete in mente o che avete già prenotato, vale tutto, anche i sogni nel cassetto. Boss Sinclair si intitola I Can Wait.

0: Ale, c'è Rove su Z a chiudere la prima ora insieme del Fattore Z. Mancano pochi secondi, infatti, alle ore 22. Ma non vi preoccupate, ne abbiamo ancora due insieme da passare per parlare di musica, per seguire lo sport e i mondiali con le partite che sono ancora in corso. In realtà sono a fine primo tempo con il Qatar che ha accorciato sulla Bosnia, quindi 2-1. Svizzera-Canada ancora 0-0. Niente di entusiasmante per ora. Siete pronti per la seconda ora? Eh sì, perché sono le 22.
1: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.

Comuni immortali, c'è Achille Lauro alle 22:03 minuti su Radio Z. Questo è il Fattore Z fino alla mezzanotte con me. Io sono Davide Guerra. Si parla di viaggi, se li avete già organizzati, e Antonella e Martino vanno in Corsica in moto a settembre. Ancora un po' lontanino settembre.

Però in moto sì, non si poteva fare ad agosto, effettivamente si faceva molto molto molto caldo, la moto è molto bella ma bisogna anche indossare diciamo degli abiti corretti che non sono proprio freschi, ecco. Bruno Mars, On My Soul.

My Love, 6 PM, Rosvillain, Ernia, SLF, 22:10, questa è Radio Z, il Fattore Z, e tra i vari artisti di cui vi abbiamo fatto l'elenco poco fa, che ci saranno presenti martedì 2 settembre all'Arena di Verona, c'è anche colui che è diventato conosciuto ai più, in particolar modo durante l'ultimo Festival di Sanremo, ora ovviamente sta continuando con il suo progetto che ci porta a ballare un po' di flamenco unito con un po' di paranoia. Beh sì, è Samurai J.

0: flamenco paranoia con le sonorità del flamenco e magari la sensazione della paranoia. 22:13 minuti, questa è Radio Z e continuiamo ancora ad attendere i vostri messaggi al 335 30 10 25. Il vostro viaggio, quello che vi piacerebbe fare, quello che avete prenotato, quello che avete già fatto, decidete voi e condividetelo. C'è Kid Yugi, Amelie.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

As it was, Harry Styles, 22:19 minuti, ancora su Radio Z, buon mercoledì a voi che state sognando di viaggiare oppure state semplicemente raccontando il vostro viaggio, il prossimo, il più imminente, che in questo caso si traduce...

0: nel viaggio di nozze, signori, per Martina e Antonio. Però non mi avete detto dove, nel senso, tanti auguri, sono contento che vi sposiate, che l'amore proceda, ma dove?
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, sempre su Radio Z, 22 e 23 minuti, ben ritrovati e buon mercoledì a voi. E stiamo ancora pensando ai viaggi, nel frattempo viaggiamo anche dall'altra parte dell'oceano dove ci sono i mondiali di calcio in corso e come promesso vi tengo solo aggiornato sui risultati. E siccome è cambiato il risultato tra Svizzera e Canada, così 1-2 doppietta della Svizzera, quindi 2-0 64esimo minuto in corso. L'altra partita sempre in corso è Bosnia-Erzegovina contro Qatar, sono ancora sul 2-1.

0: 22:29 minuti su Radio Z Italia, sempre nella morsa del caldo. Oggi 16 le città con il bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute. Domani saranno 17, non va meglio nel resto d'Europa, con temperature decisamente sopra la media stagionali. La situazione è più grave in Francia. Secondo Trump, Teheran ha accettato di avere ispezioni nucleari di lungo periodo. Secondo l'Iran invece non c'è nessun accordo. I controlli ci saranno, ha affermato il direttore generale dell'AIEA Grossi. Insomma, resta il nodo del nucleare. Il ministro iraniano è in Pakistan, paese negoziatore dei colloqui con gli Stati Uniti. Chiudiamo con lo sport, il calcio, i mondiali di calcio. Questo è il programma di questa sera. In campo in questo momento Svizzera Canada 2-0 e Bosnia Erzegovina Qatar 2-1. Poi a mezzanotte Marocco Haiti e Scozia Brasile. Alle 3 Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca Messico. Per ora è tutto, le news tornano domani, adesso il meteo.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di 3D Meteo. Nella giornata di giovedì continuerà a splendere il sole sul nostro territorio. Siamo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa ancora molto intensi sia di giorno che di notte. Temperature massime roventi, specie al centro-nord, con valori anche vicini ai 36-37 gradi. Dettagli su 3D Meteo.

0: Dai, che fai? Ce lo dice Bresh e ve lo dico anche io, se vi va di raccontarlo al 335 30 10 25 Radio Z, Fattore Z. Sono le 22:37 minuti, quindi quella che sentite sotto la pausa che ci dice che prendiamo un poco, pochi minuti, quasi secondi di pausa e poi ritorniamo in diretta.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone.
4: Mamma mia che buono.
3: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio,
3: ascolta Antonino.
0: Ding dong, ding dong, la campanella che indica che siamo entrati nella seconda metà del programma. Abbiamo scavallato l'ora e mezza e allora siamo pronti per affrontare la seconda parte fino alla mezzanotte. Questo fa il Fattore Z. Tutte le sere, da lunedì a domenica, da lunedì al venerdì, ho il piacere di condurvi io. Sono Davide Guerra e in questo mercoledì vi porto ancora una volta a un altro mercoledì, quello del 2 di settembre. Ci sono tre artisti che saranno presenti lì: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, oltre a tutti gli altri che sono già stati anticipati e quelli che arriveranno. Quindi immaginate che canzone ci sarà.

Eh sì, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, li avete sentiti in questa canzone che si intitola Partenope, che potrebbe essere, per esempio, non lo so, sul palco dell'Arena di Verona il 2 di settembre. Lo scopriremo. Ora Drake.

Paranai nel 2022 cantava Sesso Occasionale e noi l'abbiamo riascoltata insieme su Radio Z. Nel 2026 ha ufficializzato, no? Ne parlavamo anche ieri, la relazione con

Camioc, perché c'è stato questo primo bacio social, che poi ovviamente si sa, il giorno d'oggi non importa se siete sposati, se l'importante è che diciamo si ufficializzi sui canali social. Finiremo a fare i matrimoni sui social, più o meno potrebbe quasi andare a finire così. E poi dopo il matrimonio un bel viaggio di nozze, perché no, magari nella meravigliosa, nel meraviglioso Brasile, quello di Gaia, quello di Bossa Nostra.

Eccola la bossa nostra, quella di Gaia, ritrovata su Radio Z anche in questo mercoledì sera, 22:53. Piccolo aggiornamento su quel che riguarda le partite, perché sono cambiati di nuovo i risultati. Ha accorciato il Canada 2-1 con la Svizzera, quindi 2 Svizzera 1 Canada, e ha allungato di nuovo la Bosnia-Herzegovina, che è 3-1 contro il Qatar. Siamo nei minuti di recupero, quindi agli sgoccioli, oserei dire. C'è Bea.

0: l'ennesima affermazione, diciamo, di quello che è la sua fortissima fan base in uno degli eventi che si attende particolarmente, che attendono tutti i fan. Stiamo parlando ovviamente della Favola per Sempre, questo concerto incredibile a Tor Vergata dove ci saranno tantissimissime persone. Lui potrà cantare, ecco, non dedicare il silenzio in questo caso, ma dedicare tutte le sue canzoni. Le 23.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Z. Ritorniamo in Italia dallo zio J-Ax, che è tornato in questo 2026 con IP Yayo, però anche no, su Radio Z.

Saifa, tu mi piaci tanto, 23:11 minuti su Radio Z, nel Fattore Z l'ultima ora insieme. È arrivato anche il momento dell'appello, quello di scoprire, di curiosare, di farmi un po' i fatti vostri, dai su, permettetevelo, consentitevelo, io sono il vostro compagno di viaggio in qualche modo, no? Sono quella voce che sta di fianco a voi e che non sta mai zitta, ecco quello è, però c'è di buono che vi faccio, tramite la radio vi faccio ascoltare anche della buona musica. 335 30 10 25, che cosa raccontate al vostro compagno di viaggio, di divano, di lavoro, di tutto ciò che state facendo? C'è Fulminacci, Maledetto me.

Lui è DJ Snake with Stray Kids, si intitola In the Dark. 23:21 minuti e saluto chi mi saluta. Ciao Radio Z, ciao a voi che state arrivando magari a quest'ora da diverse attività, può essere lo sport, ci sono gli sportivi all'ascolto questa sera? Non so, quelli che giocano a padel il mercoledì sera, il calcetto del mercoledì, il beach volley, bocce, burraco, insomma qualche sportivo all'ascolto c'è? Se sì, fatevi sentire 335 30 10 25. Andiamo a caccia di sportivi questo mercoledì sera, me la sento così, secondo me tanti di loro stanno rientrando e sanno bene che non bisogna mai agitare Coca-Cola, lo dice anche Tommaso Paradiso.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso 23-24, anche lui sarà presente all'Arena di Verona il 2 di settembre di quest'anno. Vi ricordo sempre che se vi va di esserci, siateci perché è molto bello e vale la pena, ci sono i biglietti su ticketone.it, basta semplicemente acquistarli e voi siete a posto. Poi ci vediamo direttamente lì, vi aspetto lì. C'è Baby K con la nuova versione della Macarena, si chiama Tuca Macarena.

0: Ya está. Chao.
1: C'è Shakira, 23:31 minuti, ultima mezz'ora da trascorrere insieme. I vostri messaggi al 335-30-10-25 per gli sportivi, per i lavoratori, per i divanari, perché ci sono anche quelli, o i divanisti, non lo so, sono un po' indeciso su come inventare questa parola senza senso. Comunque quelli che in questo momento sono sul divano o addirittura nel letto con la divisione 266 del digitale terrestre accesa, belli comodi, se vi rispecchiate in questa descrizione, scrivetecelo e fatecelo sapere. Procediamo alla nostra serata con i Pinguini Tattici Nucleari. La loro nuova si intitola Sorry, scusa, lo siento.

Zeta che alle 23:35 minuti ancora è qua, pronta con questo fattore Zeta. Tra poco si dà il cambio con Alex Morelli che vi accompagna nella notte. Ora c'è Emma con Arcomi, Vacci Piano.

0: soldi.
1: Madame Marrakesh, insieme volevo capire il titolo della canzone. Adesso arriva una piccolissimissima pausa e poi ritorniamo in diretta su Zeta.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Eccoci, come promesso, di nuovo in diretta, ultima parte. Iniziamo a vedere laggiù in fondo l'arrivo di questo Fattore Z di questo mercoledì. Ovviamente ci ritroveremo domani a partire sempre dalle ore 21 e non vi lascerò da soli perché tra poco arriverà anche Alex Morelli per accompagnarvi fino alle ore 3, sempre con la buona musica, quella di Radio Z. Adesso ritroviamo Dito nella Piaga, la nuova, si intitola Businessman.

come un vero businessman, lo dice Lito nella piaga su Z. Saluto chi ci scrive che sta rientrando da lavorare, dicendo anche oggi è finita, domani se ne riparla. E beh, bisogna anche staccare di tanto in tanto, anche solo tra un turno e l'altro, tra un giorno e l'altro di lavoro. 335 30 10 25 per raccontare il vostro mercoledì sera in nostra compagnia. Adesso c'è Milky con David Guetta, Just The Way You Are, è il titolo. A tra poco su Z.

Scelte stupide, Fedez e Clara su Radio Z. Quando è uscita questa canzone lo scorso anno si vociferava anche di un gossip, o meglio era nato il gossip, poi in realtà smentito dai ragazzi, non soltanto a parole ma anche a fatti, nel senso che Fedez sta per diventare papà con un'altra compagna e Clara non si sa nulla, almeno non so, io non sono molto informato in quanto a gossip, ma in quanto a musica è tornata con San Giovanni e quindi continua le sue collaborazioni musicali, che sono fondamentali in questo periodo storico secondo me, perché ci si fa conoscere anche ad altri, a fan di altri artisti, ci si scambia un po' e poi magari uno ti ascolta e dice: bah, mi piace questo Shiva, mi piace questo Geolier, bad bad bad.

0: Eddie Brock, bel venerdì su Radio Z, manca un minuto esatto alla mezzanotte, quindi vuol dire che noi siamo ai titoli di coda del Fattore Z di questo giorno, ma ce ne sarà un altro domani, a partire sempre dalle 21 fino a mezzanotte, quello del giovedì, ma c'è qualcuno che vi traghetta proprio dalla mezzanotte fino alle 3, lui è Alex Morelli ed è pronto a prendervi in custodia. Io vi ringrazio come sempre, vi auguro una buona serata, rimanete sempre su Radio Z e ci sentiamo domani sera, ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Mezzanotte in punto.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Z di notte.
4: Oh, io non so se ve ne siete accorti, ma siamo già entrati nel giovedì. Allora, intanto do il merito a Davide Guerra, perché è stato lui ad aver spinto, come dire, un po' tutta la baracca fin qui, ma proprio tutti i fusi orari sincronizzati, tutti per merito suo. Sta facendo delle pose che io in questo momento dico meno male che non appaiono in radiovisione. Là dove molti di voi sono connessi, al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky, proprio mentre sta cominciando Z di notte, insieme a me sono Alex Morelli, insieme a voi che date sempre un profondo contributo a questo programma, raccontandoci un po' dei vostri pensieri, delle vostre storie notturne, un po' della vostra vita nel momento esatto in cui ci state ascoltando, o così anche piccoli sogni che volete conquistare, che magari anche noi in qualche modo vi aiutiamo a raggiungere. 335 30 10 25 per i vostri WhatsApp. Io sono Alex Morelli e la prima di questa notte è Cuore Rotto, è la canzone di Tony Boy su Z.

Tony Boy, cuore rotto e chissà quanti che il cuore ce l'hanno, sì, un po' così, un po' scricchiolanti, un po' in frattuni veri e propri, o magari qualcun altro è riuscito, no? Com'è che si chiamava quella bellissima disciplina giapponese che aggiustava i cocci però con la polvere d'oro? Aveva un nome preciso, qualcuno mi aiuterà. Jamaican Bam Bam, subito su Zeta.

come Chiares, Baby Gang e Omega, che sono stati tra quelli che hanno iniziato un pochino a rodare i primi minuti di questo Z di notte. Così entrati nel giovedì, già un po' di voi, gli amici un po' notturni, un po' nottambuli, un po' quelli che normalmente sono diurni e poi allungano di molto le proprie serate. Come sempre lo ricordo, il nostro è il 335 30 10 25, quindi anche un po' di voi tra poco. E come al solito poi cercheremo anche di capire quali categorie sono in ascolto in questo momento, cercando anche quelle, diciamo, un po' particolari. Subito Mace con Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

Mace con Salmo e con la pesce e Cattive abitudini, titolo della loro canzone, e poi Cattive abitudini, ma secondo che? Secondo chi? Cioè in senso proprio totale, assoluto o relativo? Perché anche lì è una cattiva abitudine, non so, di piegare le mutande, metterle via così. Ecco, faccia nuvola.

Halo, Samurai J qui su Radio Z a 12:20 con Z di notte che ci porterà così fino alle 3. Subito vado a salutare Alessandra e Valeria, tra quelle che ci hanno raggiunto, le prime che ci hanno raggiunto, anche così, soltanto per meritarsi un saluto. È stata una giornata lunga, faticosa, finalmente finita, possiamo tornare a casa e poi salutare i nostri colleghi perché ce ne andremo al mare, va bene? Quindi evidentemente si sta aprendo la porta di un weekend molto lungo. Bene, buon per voi, eh. Beh, salutiamo tutti gli amici che in questo momento sono tra l'organizzazione di una partenza, di un viaggio, in questi giorni anche particolarmente freschi, devo dire, svolgere attività non credo sia particolarmente piacevole, però quando si parte

dall'album Vittoria, esattamente come appare come ultima scritta nel video di Artify Swerk Music, quello che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z. Mezzanotte 23, Z di notte, ci regala anche Alex Warren e questa è Passenger.

è il video, devo dire, con temperatura piuttosto elevata, quello di Elodie, Mi ami, mi odi, e insomma è tutto un mondo che molti di voi probabilmente conoscono e apprezzano molto. E a proposito di video, la radiovisione ovviamente 266 digitale terrestre, mercoledì 2 settembre, ragazzi, all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Io la prossima volta voglio l'Olé per ogni nome, ve lo dico. Tutto questo appunto mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. E allora l'inizio di settembre ve l'abbiamo programmato. Ora Amélie, non è Francesco. Lui non ti

Qual è il partner perfetto poi alla fine? Qui almeno non è Francesco, e su questo in qualche modo abbiamo una specie di garanzia, certificato dal titolo della canzone di Amélie. Su Radio Z a 12:33 c'è anche Cosmo, ogni giorno, ogni notte.

Siamo tornati al 2020, tra il 2020 e l'inizio del 2021, da Plastic Hearts. Questo era il settimo album di Miley Cyrus, che in questo caso era insieme a Dua Lipa in questo featuring, che anche nel video, devo dire, aveva i suoi momenti piuttosto entusiasmanti, ecco, mettiamola così. Mezzanotte 40, che si fa a quest'ora? Se avete delle buone ragioni a questo punto per essere svegli, e le dovete tutte condividere, è chiaro, perché siamo qui e saremo qui fino alle 3 con Z di notte. 3 5 30 10 25, è questo il numero, utilizzatelo subito. E intanto Bresh, da Dio su Z. Sei bar-

Da Dio, la canzone di Bresh su Radio Z a mezzanotte 43. Siete sempre voi i veri protagonisti di questa nostra nottata. C'è anche Giada tra le amiche che ci stanno seguendo in questo momento dal posto di lavoro, però attenzione, però molto casalingo, dice, perché una di quelle ragazze che lavorano tanto in una sorta di smart working totale e che praticamente non ha mai orari. Ciao amica mia, ora The Colors.

Soften the Giants, produzione di Purple Disco Machine, questa Paradise su Radio Z a mezzanotte 49 con Z di notte. Sguardo alle partite di calcio, l'ultima giornata tra l'altro dei vari gironi, in questo caso si stanno giocando in contemporanea Marocco, Haiti e Scozia, Brasile. In questo momento il Brasile ha segnato il suo secondo gol, il risultato per il momento al 45esimo è di 2-0, prossimi ormai all'intervallo, mentre per quanto riguarda Marocco e Haiti siamo sul 2-2. Mezzanotte 50, Z di notte, un po' di voi tra poco anche al 335 30 10 25, perché siete in tanti a confermare che la notte sia particolarmente viva, popolosa, anche affollata direi a volte. Continuate così e intanto al resto pensiamo noi, è già apparecchiato per arrivare fino alle 3 e subito c'è Cavana e la canzone è quella di Irama su Z.

Havana Meila. Canzone quella di Irama su Radio Z. Qui di notte insieme a me sono Alex Morelli, insieme a voi e anche alle vostre serate da sogno. Mi piace quando le dipingete così. Ciao, sto rientrando dopo una serata di lavoro. Sono una giornalista, ho avuto il piacere di intervistare Vincenzo Maenza, 2 ori olimpici, un argento nella lotta greco-romana, Francesco Damiani, ex campione del mondo WBO di pugilato e argento olimpico. Non ci facciamo mancare niente, aggiungo io. Oltre che Michele Coppolillo, gregario di Marco Pantani. C'è scritto Gregorio, ma immagino sia gregario. E voleva condividere la nostra amica Alice, credo, questa sua bellissima serata da sogno. Allora grazie per averlo fatto con noi. Ora Jungle, The Wave.

0: quei ricordi là nella canzone, quella di Olly, a mezzanotte e 59, così ci abbiamo messo dell'impegno, ma anche voi ne avete messo di impegno e ne avete messo un bel po' per arrivare intanto così all'una della notte, la prima ora che si può mettere tranquillamente da parte. C'è sempre la radiovisione, passateci, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, c'è anche la nostra app che dovrete scaricare se ancora non è lì sul vostro device, RTL 102.5 Play, e noi ci risentiamo tra poco. Ed è arrivata l'una.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

mondi che apparentemente possono sembrare lontani, ma che sono molto più vicini di quanto si immagini, soprattutto per via della musica che avvicina tantissimo. Non so se tanto di più rispetto a un tempo quando c'erano proprio dei generi ed erano anche molto chiusi. Poi ne parleremo, ma prima ascoltiamoci il pezzo nuovo di Miu qui su Radio Z, che è tutto un programma, tra l'altro, come titolo che è Vaffa, poi c'è l'asterisco Amore, chissà cosa avrà voluto dire. Il labirinto

0: La canzone è quella di Chiello e si intitola Ti penso sempre. Oh, non ci crederete, però amore abbastanza tormentato, anche all'interno di questa canzone, ma come spesso raccontiamo, sono proprio quelli che ispirano particolarmente, perché là dove va tutto bene, poi gli artisti cosa fanno? Vanno fuori, escono, bevono, stanno si divertono, no? E magari c'è meno ispirazione, ecco. 1:09, seconda ora di Z di notte, e c'è anche Ultimo Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo e romantica qui su Radio Z, lunedì 12, questa notte, come tante altre notti, la trascorriamo insieme. Avete sempre il vostro canale preferenziale, che è il 335 30 10 25, che è quello che vi serve per comunicare con noi. E c'è anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. Dance No More, c'è Harry Styles.

Molti l'hanno conosciuto con Blanco Orange, sto parlando di Rove dal 2020, tutto questo lunedì 18. Qui su Radio Z, dove siete connessi voi e per quale ragione dovreste essere svegli e per quale ragioni dovreste essere svegli magari anche nel corso delle prossime ore? Beh, raccontatemi tutto, un po' di voi come sempre tra poco, poi daremo il nostro solito sguardo ai mondiali che si stanno giocando esattamente in questo momento. Subito però c'è Saif con Buona Domenica qui su Radio Z.

0: Domenica.
1: Con questo video girato davanti al Mama Sita, se poi mi domando sempre, anche in questa canzone, quella di sai, buona domenica, se sia stato allestito appositamente tutto, come dire, un armamentario, tutta una scenografia per riprodurre, oppure magari si sono trasferiti proprio in un luogo specifico. Farruko, Greasy, Steve Aoki, Yapaka.

0: E quindi lei dice: io ti dico che arrivo, poi non arrivo, e non ti arrabbiare, è colpa del mare, è colpa del sole, è colpa, è così. E allora è un invito, come dire, a prendere le cose, diciamo così, molto, con molta, molta filosofia, con molta calma, molta concentrazione, no? È un modo per così fare un esercizio di respirazione, contare fino a 7432 prima di perdere proprio la pazienza. Va bene, siamo tornati al 2018, d'estate non vale, con Fred Palma e Anna Mena, l'1:29 di questo giovedì. Ormai fine giugno sta arrivando, ma sembra di essere a luglio inoltrato e forse anche peggio. Dovranno fare un mese apposito proprio per queste settimane così calde. 22 Simba e Gue, questa è Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi

22 Simba e questa è Arricchiti su Radio Z all'1.31, sempre con Z di notte. Altro sguardo, dai, 70° minuto per Marocco Haiti, in questo momento sul 2-2, e per quanto riguarda Scozia Brasile 67° minuto, Brasile 3 Scozia 0, e la situazione in classifica vede il Brasile e il Marocco, il Brasile primo con 7 punti e il Marocco secondo con 5 punti, e quindi qualificati ai 16° per il momento. L'1.32 qui su Radio Z arriva anche Rosalia, e quanto ci piace lei, Focuranni.

0: Se vuoi ti compro tutto a Malibu. Questo diceva San Giovanni in questa sua Malibu del 2021. Lunedì 37 qui su Z, si torna tra un attimo. State qui.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
0: Z di notte su Radio Z all'1.39 insieme ad Alex Morelli. Ma ciò che conta è che ci siate voi, c'è sempre il 335 30 10 25. Laura, ciao Alex, sono nel pieno perché a breve un mio piccolo sogno lavorativo potrà realizzarsi. Sarà solo un punto di partenza, ma sono felice e in ansia nello stesso momento. Quindi ci sono questi sentimenti molto contrastanti che fanno a cazzotti tra di loro. C'è anche quella cosa lì di il grandissimo entusiasmo per una cosa che realisticamente, evidentemente, appunto, sarà quel piccolo, quell'approdo, ecco, che ti porterà verso sicuramente un altro viaggio. E questa cosa qui è davvero molto molto entusiasmante. Chissà quanti in queste parole che ho cercato di usare per descrivere si rivedono. 335 30 10 25 Somber.

Potential, il pezzo è quello di Somber, un altro degli artisti interessanti da tenere d'occhio, sperando che poi abbiano sicuramente una certa longevità, perché potrebbero avere ancora molto molto da dire. L'1.43 su Z, tu cosa fai stasera?

che quasi non pensavo fossero passati già 2 anni, perché quasi mi sembrava inchiodata a poco più di un anno fa, e poi in effetti il tempo è volato da Sesso e Samba, e quanto è stata cantata, ragazzi, vero e proprio tormentone, che è una frase, un'espressione che ormai è caduta un po' in disuso, ma che ogni tanto, magari a posteriori, è bello ritirar fuori. Erano Tony F con Gaia su Radio Z, è chiaro. Qui, 1:50 della notte, che si fa a quest'ora? Cosa vi tiene svegli? Geolocalizzatevi, che così sappiamo bene anche dove siete. Intanto Material Lover, Senna Spiral.

pezzo che ha il suo livello di sofisticatezza e però assolutamente perfetto anche per questi orari. Material Lover di Sienna Spyro su Radio Z. È l'1:53 ed è subito momento di Joliet. Stelle.

Sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

0: Niente da perdere, la canzone di Shiva, e con lui siamo arrivati fin qui a pochissimi secondi dalle due della notte, così anche per quanto riguarda la seconda ora archiviata, e molto ci ha lasciato, e chissà cos'altro ci potrà regalare la terza ora, quella che stiamo per affrontare insieme, quella che ci porterà fino alle tre connessi con la nostra app RTL 102.5 Play. Se ancora non l'avete fatto, scaricatela, e tra poco ci risentiamo tutti qui su Radio Z. State qui. E le due sono arrivate.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.